0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Arieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino!

0: risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Andrà da Carpenedro.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: o ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino. I had a

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti. Quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia. Vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata.
2: Beh, ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: Buongiorno combriccoli, oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino. Mi sento una...

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio. La combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
3: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
4: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
5: Shadow Max! Gli scombriccolati del mattino!

0: mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
2: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
3: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
1: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Questo perché l'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio e permette anche condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Ma da giovedì, con la comparsa di locali temporali di calore, vi anticipo che il caldo sarà in attenuazione. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni, temperature stazionarie con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Bricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, gli USA attaccano navi e siti iraniani. Trump, un accordo grandioso o niente. L'Iran però non si fida, intesa non imminente. Le borse salgono ma i prezzi di gas e petrolio scendono. Israele torna a bombardare il Libano. La guerra in Ucraina, giorno 1553, la minaccia di Mosca, gli stranieri e i diplomatici lasciano chi? L'ambasciatrice UE risponde: non andiamo via, ma Lavrov telefona a Rubio: presto ci saranno nuovi attacchi sulla capitale ucraina, evacuare l'ambasciata USA. Intanto offensiva di Kiev con morti nel Donetsk e a Belgorod. Magnifica Humanitas, Leone XIV è la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale. Il documento presentato nell'aula del Sinodo reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. La dignità umana è inalienabile, nessun algoritmo può rendere la guerra accettabile. Politica amministrative 2026, il voto delle conferme e dei segnali, il campo largo si schianta a Venezia, la Lega trema a Vigevano, lo spoglio delinea una mappa frammentata dove le geometrie nazionali si scontrano con la tenuta dei leader locali e l'incognita del partito dell'astensione salito di 5 punti. De Luca stravince per la quinta volta a Salerno, mentre a destra va anche Reggio Calabria. Per la cronaca, Ebola, Bertolaso, cooperanti rientrati da Uganda. L'assessore al welfare, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore in Lombardia, annuncia: gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. Ischia riduce la figlia in fin di vita, arrestato un 58enne. Secondo la ricostruzione dell'aggressione fatta dai carabinieri, la donna è stata picchiata anche in presenza della madre, 57enne. Reggio Emilia, 22enne, fermato per terrorismo, era pronto a compiere un attacco armato. Il giovane era già stato arrestato in Germania nel 2024, si è dichiarato più volte sostenitore dello Stato Islamico. Flottiglia attaccata da milizie libiche, attivisti trasferiti a Misurata e Bengasi, violenze e deportazioni, almeno due italiani in arresto. In Israele il presidente Herzog contro i video degli abusi esaltati da Ben-Gvir. Sport Serie A, il Milan esonera Allegri, la di Furlani e il DS Tari, fallimento inequivocabile, l'annuncio da parte della proprietà del club, l'obiettivo era tornare in Champions League. Tennis Roland Garros, il derby azzurro è di Cobolli, Pellegrino battuto 6-4, 7-6, 6-3, Berrettini Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Jasmine supera Jastremka 7-5, 6-3, Cina sconfigge Opelka e Sonego batte Herbert, Bellucci KO con Alice. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: Svalvolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri. Noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
2: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombricolati i nostri scombricolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori, ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
3: Gli scombriccolati del mattino. Just give me some, I don't need some.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola, non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo perché hai 47 anni, secondo perché sei il preside.
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. O gli scombricolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Pronti, pronti, tra poco si comincia. Sono le 7 e un minuto, questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: tardi, che sono le 7 e 3 minuti. Sveglia, mannaggia miseria, che bisogna andare a lavorare.
1: Ci siamo rimasti a letto, ci siamo.
0: Buongiorno, dai, buongiorno Patrizio Romano. Siete anche voi provati dal caldo?
2: Sì, assolutamente. Quindi non bisogna uscire nelle ore più calde, bisogna avere tanta acqua, tanta frutta e via dicendo. Sì. Tra l'altro ho una notizia non propriamente positiva.
0: Subito le buone notizie sulla sigla,
2: nel senso, senti, ieri avevo paventato l'ipotesi di acqua o comunque qualche temporalino, comunque una rinfrescata il mercoledì sera.
1: Niente.
2: Le previsioni ultime hanno cancellato un po' tutto.
0: Niente,
2: non possiamo contare nemmeno su quello.
0: Serginio, e tu stai soffrendo questo caldo?
1: Io devo dire.
2: Sta soffrendo.
1: Tra il cigirino.
0: Mi ricordi Pozzetto quando faceva il cameriere? Te lo ricordi quella scena che faceva tutti i versi? Era Pozzetto.
1: No, era Lino Banfi forse.
0: Banfi, bravo, era Lino Banfi.
1: La sua soddisfazione è il nostro più grande piacere.

0: Grandi pinguini tattici nucleari, i numeri uno, dove vivi tu?
1: Dove vivi tu? Buongiorno, buongiorno. Che bello il mood dei primi della classe che sono sempre carichi a pallettoni nonostante questa calura. Nonostante
2: la calimba di luna.
1: La calimba di luna, nonostante le tristezze della vita.
3: Che tristezze. Cosa succede?
4: Buongiorno a tutti.
3: Lo sapevo. Andiamo a Milanello, dai, a casa Milan. Che succede? A Ibra, buongiorno.
4: Sono Zlatan, io devo dire, siete in attesa del nuovo allenatore.
3: Non solo.
4: Del nuovo direttore sportivo.
3: Non solo.
4: Del nuovo amministratore delegato.
3: Non solo.
4: Del nuovo Somiami, che manca?
3: È il direttore tecnico.
4: Anche il direttore tecnico.
3: E non solo.
4: L'importante è che Somiami.
3: Anche i magazzinieri,
4: anche i magazzinieri,
3: i giardinieri curavano male il verde di Milanello.
4: Il prato non mi piaceva. Quindi adesso che vi rimane è solo lui, Zlatan.
3: È Zlatan.
4: E io adesso prendo un nuovo allenatore. Ma se c'è quello lì?
3: Quale? Quella c'era una lista lunga. Che sta proponendo a Jerry Cardinale, che è il patron del Milan.
4: Jerry Calari.
3: Non è Calari, è Cardinale.
4: Ha fatto carriera.
1: Bene, è tutto molto interessante. Sì. Quando lo sapremo, ve lo diremo.
4: Va bene, comunque sappiate che decido tutto io. Siete in attesa del
1: decida
4: nuovo
1: bene.
4: Milan.
1: Decida bene, coscienziosamente, responsabilmente, mi raccomando. Poverine poi queste persone, però, tutti licenziati così
3: allo domani. Un fracco di soldi, troveranno un'altra collocazione.
2: Allegri è già a Napoli.
3: Che miseria.
2: È uno sfracco di soldi. Sono
3: 2, 3, 4, 5, 6 milioni al mese.
5: Buongiorno, Combriccola. Buongiorno. Allora, volevo fare questo comunicato. Ho avviato una raccolta fondi perché non ce la faccio più. Sto cercando di raccogliere più soldi possibili perché ho deciso, basta, mollo tutto. E me ne vado al mare.
1: Bravo.
5: Sì, basta. Quindi a chi volesse devolvere qualcosa, grazie.
1: Prego.
5: A tutti.
1: Manca l'Iban. Entusiasmo ci hai convinti.
2: Manca l'Iban.
1: Certo, no, nel senso, lui decide di mollare tutto e di andare al mare, glielo dobbiamo pagare noi, non ho capito. Cioè,
6: buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. È arrivato il caldo, siete contenti? Maledetti, avete smaronnato per un po' di pioggia e vento. Anch'io ho smaronnato, ma non volevo questo caldo così. Già 35 gradi. Stanotte non sono riuscito neanche a dormire. Maledetti, sono già nervoso. Ciao dal Max.
3: Ciao. E forse solo le zanzare. Forse solo il caldo, le zanzarotte, quelle.
2: E noi alle zanzare diciamo:
7: ti maledico! Ti maledico!

0: buongiorno David su Radio Number One nella combricola. Buongiorno, buenos dias. Sono le 7:15. Buenos dias. Abbiamo i primi della classe questa mattina, attivissimi, svegliissimi. Oggi è martedì, siamo proprio il clou della settimana. Martedì e mercoledì sono i giorni in cui sono più carica.
1: Carichi,
0: è proprio
1: pepepepepepe.
0: Fa bene, vero, vero, anzi, vero. Un po'.
2: Fanno gli girimenti e poi ritornano. Pronto, Patrizio?
3: Buongiorno, buongiorno.
2: È da
3: ciao,
2: qualche
3: tesoro.
2: Giorno che non mi viene a trovare.
3: Lo so.
2: Che cosa ti ho fatto?
3: No, niente, non ho avuto tempo.
2: Che cosa c'ha quella lì più di me? Dai, ti vieni a trovarmi questa sera,
3: sì,
2: ti faccio il mio Thomas. Tu fai Thomas, io faccio la carrozza.
3: Sì,
2: va bene, sei contento? Dai, lo sai che mi piace tanto. Monello ferroviere.
3: Trenino
2: ho cavallato le gambe.
3: No, vabbè, no. Adesso non andiamo nei dettagli. Lo vedevo con mia figlia il trenino Thomas.
1: Bello,
3: carino, carino.
0: Che cos'è il trenino Thomas?
3: È un cartone animato.
1: Ah, era una locomotiva ferroviere. Con un muso, gli occhietti,
3: sì,
1: la bocca.
3: Sì, ci sono tutti i locomotori che hanno tutte queste faccine qua, sì. Simpatico.
0: Il Monello ferroviere,
3: sì,
0: mi piace.
4: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie? Non lo so. Perché le condivido con voi, questo invece lo so. Forse si evincerà dal contesto. Fobie.
3: Sì.
4: Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol.
0: Io non ce l'ho.
4: Qualcuno?
3: No.
4: Al punto da evitare eventi sociali.
3: No.
4: Poi c'è la zittofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve.
0: Io non ce l'ho.
4: Non so come, non ho mai conosciuto nessuno. E poi c'è la cenosilicafobia, e questa è più probabile in tutti noi, l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto.
0: Quella ce l'ho.
4: Potrebbe proprio far star male. E per chiudere la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino. Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: E le ultime due, devo dire la verità, che un po' mi appartengono, sì. Un po' di più. Sì. Pensa uno che ha la fobia di quelli che bevono la birra, lo metti vicino in mezzo tra noi tre. Pensa
1: porca miseria.
3: Comincia. Non la passa bene.
1: Scappa via gridando.
5: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar.
0: È un triste destino, speriamo non capiti mai a nessuno,
3: no.
0: Ecco.

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Viabilità.
1: Rieccoci insieme per quanto riguarda le notizie riferite al traffico. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, segnaliamo un incidente tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 direzione Genova. Code tratti per traffico intenso sulla 1, la Milano-Bologna in ingresso a Milano, e sulla 8, la Milano-Varese in direzione Milano. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un veicolo fermo sulla

0: anche su via Cassa, via Cassia, via Trionfale, via Flaminia, tra il raccordo e le prime uscite urbane. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Prudenza ragazzacci, prudenza, che c'è un sacco di traffico, prudenza soprattutto sulla via Cassa, che ragazzi è un attimo lì,
2: che uno arriva lì, vede la coda e dice cassarola.
1: Oh, cassarola, che coda che c'è questa mattina, sono le 7:30, questa è il Radio Number One.

0: una bella canzone estiva, ci stava proprio alle 7:30 su Radio Number One. E è arrivata l'estate, ragazzi, è arrivata l'estate, è arrivata il caldo, scombriccolati che si lamentano. Adesso sentiamo il nostro focus con Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con le elezioni amministrative 2026 in quasi 900 comuni italiani. Affluenza definitiva che si è assestata poco sopra il 60%, il che significa circa 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Al nord soltanto 3 le città capoluogo interessate dal voto. A Venezia vince il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini con il 51,5% dei consensi. A Mantova plebiscito per Andrea Murari, centrosinistra, che vince al primo turno con il 70% dei voti. A Lecco si andrà invece al ballottaggio tra Filippo Boscagli, centrodestra, che si attesta attorno al 47,5%, e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattini.

0: Frattinoni al 43,8. Nelle altre città capoluogo il centrodestra guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Crotone e Fermo. Il centrosinistra conquista Enna, strappa Pistoia al centrodestra prevalendo inoltre a Salerno, Avellino, Prato e Andria. Chiamate al ballottaggio Arezzo, Trani, Chieti, Agrigento e sul filo del rasoio c'è anche Macerata. Le reazioni al voto, la premier Meloni dice il nostro crollo preannunciato dall'opposizione è ancora rimandato, per Schlein invece il centrosinistra è competitivo per le politiche. Andiamo a Stintino, in Sardegna, turista francese fermata con ben 40 kg di sabbia e conchiglie in valigia. La donna di 69 anni è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre si imbarcava su un traghetto diretto a Tolone con queste valigie cariche di materiale rubato dalle spiagge sarde. Attenzione, secondo riscontri dai funzionari si tratta di ciottoli bianchi, sabbia finissima, conchiglie, insomma il tutto prelevato illegalmente dalla spiaggia Le Saline, appunto a Stintino. La donna, avendo violato la legge regionale del 2017 che vieta l'asporto di materiale dai litorali, sarà sanzionata con un'ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà ricollocato nel suo ambiente naturale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Levitating di Dua Lipa. Io vi dico solo una cosa: tra poco abbiamo un regalo da farvi.
1: Bello.
0: C'è un gioco da fare, abbiamo un regalo da farvi.
1: Bellissimo.
0: E che nessuno dica che io non vi ho avvisato.
2: No, tranquillo.
0: Basta.
2: Sì, sì.
0: Ecco.
3: 40 kg di sabbia.
2: Sì.
3: Cioè, ma questo andava in spiaggia con la caviola al badile.
2: Sì, questa turista francese che ha portato via 40 kg di sabbia da Stintino. Beh, noi portiamo via 40 kg di malta invece.
1: Sì. Sì,
0: no,
1: sì,
0: che paga gli aveva, scusa, come
1: ma infatti,
0: paga gli aveva,
1: però è bella l'idea di lei che arrivi in spiaggia con la cariola.
0: Sì, è bella lei che arriva in aeroporto e infila i bagagli nel metal detector con 40 kg di sabbia. Sono tanti, ragazzi. Vabbè. Allora, volevamo parlare questa mattina di fobie. L'idea è arrivata da un nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio. Lo risentiamo, che lui spiega tutto molto bene.
4: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie non lo so, perché le condivido con voi, questo invece lo so.
5: Grazie.
4: Forse si evincerà dal contesto.
5: Grazie.
4: Fobie. Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol. Conoscete qualcuno? Al punto da evitare eventi sociali. Poi c'è la zittofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve. Quindi non so come. Non ho mai conosciuto nessuno.
0: No,
4: e poi c'è la cenosilicafobia.
0: Sì.
4: E questa è più probabile in tutti noi: l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto. E questa potrebbe proprio far star male. E per chiudere, la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino.
0: Esatto.
4: Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Quindi di cosa parliamo oggi?
1: Delle
0: di
1: fobie,
2: fobie.
1: Le vostre,
2: fobie. Sì.
1: Che paura avete? Che paura c'hai?
2: Cioè dei granchi, l'ostraconofobia.
1: L'ostraconofobia.
0: Sì. Ostraconofobia si chiama quella dei granchi?
2: Sì,
1: Io ho l'arachnofobia.
0: I ragni? Sì. Io avevo la fobia dei gatti invece. Pensa a te, pensa che vi taccia, tra l'altro. I gatti sono dappertutto, pensano puoi andare a casa di un'amica, una roba, eccetera, eccetera. Infatti sono andata in terapia e devo dire che mi è passata, cioè mi hanno aiutato a superarla. E sono robe, comunque sono robe delicate queste qua. Nel senso che uno ci scherza, no? Anche sulla paura della birra, queste cose qua, uno ci scherza, magari prende in giro la persona. Però sono delle cose molto molto serie. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori che fobia hanno, se ne hanno una o se conoscono qualcuno, magari che ne ha qualcuna particolare. Al 393-444-0444.
6: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Sabrina Carpenter con te, sta su Radio Number One, giochiamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yes, che invidia, ci vorrei andare io. Radio Number One ti regala musica e divertimento, se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo. Dovete semplicemente mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che Patrizio vi farà.
2: Eccola qui la domanda: quale tra questi non è, ripeto, non è un classico Disney? Pinocchio, La spada nella roccia, Balto, Coda, Fratello Orso. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: canzoni di Radio Number One. Che anno era? 1992, I Can't Help Falling in Love with You, la versione degli UB40 di questa famosa canzone che è ben più vecchia. E noi abbiamo il nostro gioco. Questa mattina stiamo regalando ad una nostra ascoltatrice molto veloce due bei biglietti per andare a vedere un concerto bellissimo, quello di Conan Gray il 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Chi l'è che l'è, Patrizio?
1: Chi è che è stata la più veloce a azzeccare la risposta esatta? Zaira! Ciao Zaira!
2: Ciao, grazie.
1: Ma che bello sentirti, senti che bella voce squillante. Ma Zaira, tra l'altro, stavo leggendo, ha un questo nome ha un significato bellissimo: fiore che sboccia.
2: Esatto.
1: Ah, che bello. O anche piccola regina. Piccola regina.
3: Si sentono le api intorno.
1: Sì.
0: Fiore che sboccia.
2: No, queste sono le macchine di seriate. Sto raggiungendo l'ospedale. C'è un traffico pazzesco stamattina.
0: Si sente, Zaira. Un nome bellissimo, tra l'altro.
1: Allora veniamo alla domanda. Abbiamo chiesto quale tra questi non è un classico Disney. Abbiamo messo Pinocchio, La spada nella roccia, Balto e Coda fratello orso. Qual è la risposta corretta?
2: La risposta corretta è Balto, ed era il mio cartone preferito da piccola.
1: Ah, vero, che bello, grande Zaira.
0: Perché Zaira? Perché gli hai cambiato l'accento?
1: Ah, Zaira, è vero, scusate. Zaira, perdona. È con questo accento.
0: Allora, ti regaliamo appunto questi due biglietti, 3 giugno, Corus Life Arena di Bergamo, con Conan Gray, andrai a vederlo appunto con chi vuoi. Un bacione.
1: Ciao Zaira. Grazie.

0: Yezzi si chiama Stessa Direzione su Radio Number One.
1: A bere birra, bere birra, bere birra, birra al bar. A bere birra, bere birra, bere birra, birra al bar.
0: Che meraviglia, alle 7:51 del mattino, noi pensiamo solo agli alcolici.
2: Solo, esclusivamente.
0: Che vita meravigliosa. Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
3: Parliamo di fobie. Siamo partiti da questo messaggio di questo nostro amico che parla di tante fobie. Vi chiediamo qual è la vostra di fobia.
4: Buongiorno, scombriccoli. La mia fobia è l'agenzia delle entrate. Ciao.
0: Madonna, veramente.
3: Entrato fobia.
0: L'azienda, noi abbiamo l'azienda.
3: L'azienda, avete l'azienda?
0: Si chiama l'azienda, sì, la mia fobia è l'azienda.
5: Buongiorno, combricola. Manu, dai, dillo anche a te che la tua fobia è quella del bicchiere vuoto. Dillo, confessalo.
0: Confesso. Un po'.
5: Buongiorno.
6: Un pochino. Ciao, combricola. Io sono Nicolas. E invece non io, ma mia madre. Non so come si dice la fobia, ma ha paura di tutti i volatili.
0: Certo. No, una mia amica aveva paura dei piccioni, madonna, non poteva andare in Piazza Duomo perché era pieno.
2: Porca miseria, la piccionofobia è dura, eh.
0: Pensa, e magari ti collocano in centro a Milano.
3: Comunque si chiama ornitofobia, la paura degli uccelli, sì.
0: La paura degli uccelli, vedi, lui va a cercarsi tutte le cose.
3: No, va bene, è una curiosità, dai.
0: Le vostre fobie quali sono, cari ascoltatori di Radio Number One e i KS Combricolati? Raccontatecele al 393 444 04.

0: Mamma mia, su questa bella canzone d'amore dei The Weeknd, In Your Eyes, a vedere Sergio Tironi che suona le baracche, fa il suonatore di baraccas. Mamma mia, come mi rovina tutta questa atmosfera. E abbiamo concluso così questa prima ora della Combriccola, ne abbiamo altre due, baby.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
5: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
4: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
6: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea, con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: buona domenica.
1: Il pezzo di Saif nuovo che si chiama Buona Domenica su Radio Number One per aprire la seconda ora della combriccola. Da Siena viene, sì. Saif.
2: Santa Margherita Ligure per l'esattezza.
1: Oh, che bel posto, ci andavo sempre. Bello, bello, bello. Allora, domandones. Siamo in pieno domandones.
2: Domandones, vi stiamo chiedendo quali sono le vostre fobie.
3: Oh, perché lo dici così come se stessi parlando di qualcosa?
2: Io ho la fobia della fobia.
3: La fobia della fobia, la fobofobia.
2: Fobofobica.
3: La fobia della fobia della fobia. Sentiamo.
4: Ciao scombricolati, Bruno da Monza.
1: Ciao.
4: La mia fobia sono quegli animali schifosi tipo blatte, scarafaggi, proprio. Mi mettono ribrezzo. Mi mettono proprio ribrezzo. Ciao. Sì.
1: Ciao.
3: Perché
1: Bruno.
3: Quando gli mettono il prezzo è proprio brutto. Ho capito male.
2: Comunque la blatofobia.
1: La blatofobia.
2: Sì, ah, quella degli scarafaggi. Okay.
1: Sì, lo so, guarda, allora non venire mai da queste parti perché è pieno.
2: Oh, te sì, scarafaggiones.
5: Ciao ragazzi, io ho la classica fobia, claustrofobia. Ma tutto è dovuto perché? Perché da piccolina eravamo in villeggiatura al mare, c'era un hotel, c'erano quegli ascensori. Noi della nostra età lo sappiamo che funzionavano a moneta, quindi la mia mamma, siamo andati io e mio fratello in ascensore, la mia mamma ci ha dato due monete, una per scendere e una per salire. Mentre scendevamo, mio fratello intelligente, che lo è tuttora, ha detto: cioè, proviamo a aprire le porte. Ha aperto le porte dell'ascensore e ci siamo fermati muro.
1: No.
5: Lì io da lì, dopo per fortuna avevamo l'altra moneta per continuare la discesa, però io quella scena lì ce l'ho in mente ancora adesso. E allora avevo forse 8 anni, figuratevi voi, mi ha rovinato l'esistenza. Ciao Simona da Bergamo.
1: Ciao Simona da Bergamo.
3: Quando si apre la porta ti arriva il fobione.
1: Il fobione, esattamente. Punto uno. Ma che gli ascensori a pagamento?
3: Sì,
1: cioè, se non hai la moneta, se non hai la moneta, devi scendere a piedi.
3: C'è un vecchio racconto molto carino di Luciano De Crescenzo, che era in ascensore, sì, con la mamma, prendeva le 10 lire. Lui per sicurezza e non aveva le 10 lire, mette le 20 lire. La mamma dice: ah, chissà, Royam con 20 lire, dice, spareremo fuori dal condominio.
1: Ah, ok, nel senso che saliamo troppo.
3: Esatto.
6: Ciao, io ho la fobia dei topi, ratti, tutti i roditori in generale. Rachele, buona giornata.
1: Ecco, anche tu non devi venire alle Canarie.
3: Ci sono? Vengono in villeggiatura?
1: Vedi tutto qua.
7: Ragazzi, buongiorno. Io purtroppo ho la fobia del lavoro. È più forte di me.
1: Anch'io.
7: Non ce la faccio. Io quando vedo cantieri, ponteggi, operai, mi viene
2: l'orticaria.
7: Non lo so come fare.
1: No.
7: Aspettavo che diventavo ricco, così almeno me ne stavo a casa. E intanto devo convivere con questa fobia.
1: Allora,
3: però ci vuole tanto coraggio, a convivere.
2: Sì.
3: C'è tanta forza.
1: Triste. Sì, siamo con te, ti capiamo perfettamente, siamo con te. Anche noi abbiamo un po' questa fobia, però la combattiamo tutte le mattine. Quando suona la sveglia, combattiamo. Vabbè. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Questa è Radio Number One, Michael Jackson.

0: right, hope this fine. Il pezzo di Michael Jackson, Jesus Simpson, con Jesus Timberlake su Radio Number One, si chiama Love Never Felt So Good. Oddio.
1: Ma buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sì, bisogna convivere con le proprie paure, con le proprie fobie. E chi sì. fa teatro questa cosa la sa, la conosce, dal profondo, dal dentro. Dal profondo dell'anima,
2: sì, cagli,
1: quest'anima come... torta. E in questo giorno dove compie gli anni Franco Noi, detto noi no, perché quando c'erano i provini il regista lo vedeva arrivare e diceva noi no, noi no,
0: noi no,
1: noi no, noi no, e lui pensava che loro non erano all'altezza di lui, ma lui non era cagato da nessuno mai, vabbè, comunque piccoli ricordi. Aneddoti. Per quanto riguarda le paure, ho scritto schifo di niente, paura di nessuno. Beh, recitato a Bergamo allo stadio Schefe de Negot, Pagura de Negu.
2: Sì.
1: E l'avevamo scritto con Nando Fobissimo e Laura Paurini.
2: Sì.
1: Mentre per quanto mi riguarda, io ho tre piccole fobie.
0: Ce le racconti?
1: La vuotofobia, cioè quando si apre il sipario non c'è nessuno fuori.
2: Ti pareva.
1: L'affittofobia.
2: Non hai
1: 26-27 del mese,
2: certo.
1: E soprattutto l'eurofobia.
2: Ah, addirittura la paura dell'euro.
1: No, no, è proprio dell'Europa in assoluto.
2: Ah, okay.
1: Visto quello che sta succedendo ultimamente.
0: Come darle torto.
1: Venite in teatro. Non abbiate la teatrofobia.
2: No, non l'abbiamo. Non l'abbiamo.
0: Noi andiamo a teatro. Vabbè, Balinetti. Come si chiama la paura dei topi, Patrizio?
3: Musofobia.
0: La musofobia.

0: con I Had Some Help, c'è un nostro ascoltatore che ha la previsioni meteo di Pat Romanofobia.
1: Paiura delle previsioni.
0: Paiura. Ma c'è ancora tempo, tra poco c'è la viabilità.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

mattinata dalla nostra redazione. Andiamo subito sulla 59 tangenziale di Como. C'è l'uscita chiusa al bivio con la 9, direzione Chiasso. Lasciamo la Pedemontana, andiamo invece sulla 1, la Milano-Bologna, traffico rallentato con code in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Altra coda in direzione Bologna tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord. Un altro incidente segnalato tra Terre di Canossa e Reggio Emilia, sempre in direzione Bologna, che stamattina è particolarmente tormentata. Sulla 4, la Milano-Brescia, si registrano code a tratti in direzione Milano tra Dalmine e Trezzo e in direzione Torino tra Monza e Viale Monteceneri. Traffico intenso anche lo svincolo di Dalmine in direzione Milano. Sulla 35, la Brebemi, c'è un incidente tra Travagliato Est e lo svincolo per la strada provinciale 19 in direzione A58. Ancora sulla 7, la Milano-Genova corre per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Genova Bolzaneto e allacciamento con la A12. Sulla 10, la Genova Ventimiglia corre per lavori per circa 2 km in direzione Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo invece in generale traffico molto molto intenso su vari tratti del grande raccordo anulare. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio.

0: Oltre avvisa, la nostra risposta andrà oltre la regione, ovviamente è una risposta a quelli che sono gli attacchi americani. Questa è una dichiarazione che viene fatta dal portavoce delle forze armate di Teheran. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 vittime purtroppo dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alle vicende di casa nostra, attenzione perché a Milano, in un palazzo in zona Brera, alcuni condomini avrebbero sentito Belén Rodriguez urlare ripetutamente, dire aiuto, aiutatemi. Uno di loro ha chiamato il 112, è intervenuta anche la polizia. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco e un'ambulanza. A riportare la notizia sono alcuni media milanesi. In particolare, secondo l'edizione milanese della Repubblica, la showgirl avrebbe deciso di aprire mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta dopo più di 3 ore dopo una trattativa. I mezzi delle autorità hanno infatti bloccato la circolazione della strada per un po' di tempo. Belén sarebbe stata fatta uscire in evidente stato di agitazione, tanto da essere trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto è accaduto alle 7 del mattino. Questo è quello che trapela dal condominio, dal palazzo in zona Brera di Milano, dove abita appunto Belén Rodriguez. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: che arrivano dopo. Questi invece sono i due giornalisti che sono appena arrivati e li abbiamo ascoltati con grande gioia, è vero, su Radio Number One. E continuiamo a parlare di... Stavi cercando qualcosa, Patrizio?
1: No, stavo cercando ulteriori notizie su quello che è successo appunto a Brera con...
0: a Belen.
1: Questa notizia che riguarda Belen Rodriguez.
2: Speriamo tutto
1: bene. È stata
2: bene.
1: Trasportata sì in codice giallo in ospedale per alterazione psicofisica. Non so cosa sia accaduto. Poi, di preciso.
2: In bocca al lupo.
1: Bocca al lupo.
0: Speriamo stia bene. Sì. Allora, noi nel frattempo abbiamo un ascoltatore che invece non sta benissimo. Credo che abbia perso la voce gridando da qualche parte. Forse ancora la festa dell'Inter. Chi lo sa? Non lo so. Walter, cosa hai fatto, Walter?
3: Ah, ragazzi, il cocktail più buono che ho bevuto è caipirinha. Fatto nei chioschi direttamente a Copacabana.
0: Fatto a Copacabana nei chioschi.
3: Purissimo, fantastico. Ne bevevo dalla mattina alla sera. Scusate la voce.
0: Figurati.
3: Walter da Brescia.
0: Ciao Walter, cosa hai fatto?
1: Oppure ti hai fatto il Brescia negli spareggi per salire in Serie B, non lo so.
2: Non l'ha ancora smaltito, secondo me.
0: È probabile.
2: Era un po' fortino, ecco.
0: Esatto. Sai, ne ho bevuti tanti a Copacabana. Poi sono tornato e sono rimasto così.
2: Ciotti.
4: Buongiorno Scombricoli, ho già l'argomento figlio di quello di oggi per domani. Le migliori o peggiori piombe imbarcate, Madonna, storte, chiamatele come volete,
2: bellissimo.
4: Con che cocktail, con che alcolici si sono fatte. Si potrebbe fare un bel argomentino. Ciao Simone Camionaro.
0: Allora,
2: quattro birre medie, una bottiglia di Anice, una bottiglia di Sambuca.
0: E sei bevuto?
2: Sì. E una bottiglia di grappa per una scommessa idiota.
0: Ma sei ancora vivo? Incredibile.
1: Tutto tu l'hai bevuta,
2: sì,
1: sta roba.
2: Sì. In una notte eravamo lì a chiacchierare.
0: Ma vai, è etilico con tutta quella roba lì.
2: Sono andato lì vicino.
0: Madonna mia.
5: Ho sentito quella ragazza che parlava del Pisco Sour.
0: Sì.
5: Il Pisco Sour è sì un'acquavite peruviana, ma è un distillato di vino, a differenza della nostra grappa, è fatta con la vinaccia e non sicuramente un distillato di mais.
0: Capito?
1: Sì, capito.
2: Capito.
0: Non diamo a mais quello che non è di mais.
1: No, ma chi ha parlato di mais?
0: Non ho mai parlato di pisco.
1: Ho detto solo come il pirlo si tiene il pisco
2: ancora,
1: in mano.
2: Ma l'unica nota dal pirlo alla pannocchia è un attimo.

0: Selena Gomez in the dark. Ero rapita dai messaggi dei nostri ascoltatori che citano un sacco di cocktail buonissimi. Vabbè, gin tonic, caipirosca alla fragola, il tequila sunrise. Patrizio, sei preparato sul tequila
1: sunrise?
0: Non
1: sono preparato, no.
0: Preparato, nemmeno io, non l'ho mai bevuto. E, come l'agua de Valencia. Io sono stata a Valencia un sacco di volte, ma non l'ho mai bevuta l'agua de Valencia.
2: Chissà com'è l'acqua di Valencia?
1: L'acqua
2: non lo so,
1: andiamo a vedere l'acqua di Valencia.
2: Io sono più per l'acqua di Parma.
0: L'acqua di Parma, che è un profumo,
2: esatto,
0: però non si
2: beve quello io.
0: Però non lo so, proviamo
1: bene. Allora, vi dico che è un cocktail a base di champagne, succo d'arancia, l'acqua di Valencia, sto dicendo, vodka e gin. Solitamente si serve in una caraffa.
2: Sì, da litro.
0: E te la devi bere tu. Com'è possibile che io non l'abbia mai bevuta st'acqua di Valencia? Bisogna
2: perché era la quarta cosa che arrivava, già non è lì.
0: È probabile.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: impossibile, una canzone che Gianna Nannini ha dedicato a Patromano. È il sapor medio orientale che ha fatto sì.
1: L'ha dedicata a uno che era, è stato mio amico, il un pugile, Angelo Rottoli.
2: Il pippone del Patromano.
1: No,
2: è il pippone più bello che c'è.
1: Non voglio rubare il mestiere alla nostra mano.
0: Allora,
1: vai.
0: No, aspetta, perché non è sicuro. Continua pure a dire quello che stavi dicendo, però non c'è una voce che è circolata. Cioè, non è,
1: ma è
0: lei
1: più
0: non
1: di una
0: mai
1: voce, è più di una voce, perché c'è stato un incontro proprio tra Angelo Rottoli, soprannominato Ali, pugile pesi massimi, molto noto nel nostro ambiente, diciamo, bergamasco, ma non solo, per la dolce vita che praticava. Spesso era alle feste mondane.
0: Era un bono pazzesco, tra
1: era
0: l'altro.
1: Un bono pazzesco, purtroppo portato via prematuramente a circa 60-61 anni dal Covid nel 2020. E si parla di un incontro proprio che c'è stato con il pugile, questo ragazzone quasi sessantenne quando è stato portato via dal virus, ma quando c'è stato l'incontro con la Nannini, credo fossero gli anni 80, era nel pieno la fiorfiore.
0: Prima che scrivesse questa canzone.
1: Esatto. C'è stato questo incontro con la Nannini e pare che il titolo Bello Impossibile fosse dedicato proprio ad Ali Angelo Rottoli, il Bella Lì, come veniva soprannominato dalle nostre parti.
0: Esattamente, poi se è vero o no, era uscito anche un articolo sulla Gazzetta nel tempo dopo, eccetera, però se sia vero o no non lo sappiamo, questa è la curiosità. Il pippone di Patromano è il pippone più bello che c'è. Allora, sono le 9.47, stiamo parlando di cocktail e non dire, non aggiungerei altro.
2: Basta.
0: Oh, c'è Alex Warren, no? Qualcosa da aggiungere ce l'avrei. C'è Alex Warren con una bella canzone che si chiama Fever.

0: Alex Warren con Fever Dream, gli ultimi 10 minuti insieme, Patroma, Emanuela, oddio.
1: Buongiorno. Ritornati in pistia, Abbiamo aperto Egintoneria.
2: Sì. Sì. Idea di qualcun altro.
3: No, ha chiuso la pizzeria e hai copiato la Cerenza.
1: No. Egintoneria, perché da Egitto viene anche gin. Gin è famoso in Egitto, non lo facciamo sempre. L'Egitto del Nilo, d'Alessandria. Allora noi abbiamo fatto dei cocktail, stasera si inaugura.
3: Sì.
0: Ah, si inaugura stasera?
3: Sì,
1: non
3: sa nessuno.
1: Si inaugura. Sono qua per dire questo, no?
0: Che bello, per fare pubblicità all'inaugurazione.
1: Esatto. Vi aspettiamo dalle 18 un po', dalle 18 è Gintoneria. Abbiamo quattro cocktail.
3: Sì.
1: Uno è il Manhattan.
3: Manhattan, però quello americano.
1: No, questo quando lo bevi dai una manata a chi ti capita davanti.
3: Vabbè, un'altra manata.
0: Manhattan.
1: Poi abbiamo Alexander.
3: E quello è riferito al mago?
1: Esatto, lo bevi e sparisce.
3: Ok, ragazzi.
1: Poi abbiamo un altro che si chiama Gin Campare, perché dopo che l'hai bevuto, se riesci a campare è un miracolo.
3: Molto bello, un po' furtino.
1: Ma soprattutto abbiamo tanti long drink.
3: Long drink, cioè sì. che vuol dire?
1: Vuol dire che lo bevi e vai long disteso sul tappeto.
3: Basta.
1: Vi aspettiamo, Manu!
0: Certo.
1: Ti aspetto, Manu!
0: Io prendo aereo per

0: quando. Pensa che bello invece Luchino e Gabro che possono parlarne e assaggiarli mentre ne parlano.
1: Vero.
0: Vedi, loro sì, in happy hour hanno questa fortuna, noi invece alle 9 del mattino, chi ce l'ha? Nemmeno noi che siamo a livello, però ce la facciamo. Allora, saluto e ringrazio come sempre Patromano.
2: Ringraziamenti che stendiamo al nostro Sergio Sironi.
1: E ringraziamenti che stendiamo, perché bisogna farli asciugare, certo, alla nostra Manuela Doriani.
0: Ma che ringraziamenti seri stamattina. Oh, domani!
1: A proposito di cocktail, mi sa che ho bevuto l'elisir di lunga sfiga.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Bentornati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, buon martedì 26 maggio, ben ritrovati a tutti voi a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
10: Buongiorno, ma che splendido è questo martedì 26 maggio, Fabiana.
0: Caldo, sembra di stare in Tunisia, sai che sono venuta con cammello, vabbè insomma.
10: Ieri sera in un messaggio mi hai detto sembrava di essere a Calcutta.
0: Ma sì, no ragazzi, ieri andavo a piedi, ad un certo punto ho detto ma sono a Milano, sono a Calcutta. È un po' questa la sensazione camminando. Allora, anche oggi tantissime notizie, se la voce mi regge, ma nel caso vai tu, abbiamo preparato per voi e la prima è una notizia della quale avevamo già parlato, sulla quale torniamo perché ci sono polemiche in vista.
10: Certo, andiamo in Emilia Romagna tra pochissimo.
0: Partiamo subito con la nostra musica number one.
9: The Journalist, gli spacca notizie.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Il nuovo singolo di Tiziano Ferro con Giorgia si intitola Superstar, la musica da aprire il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, torniamo su questa notizia di cui avevamo parlato proprio nei giorni scorsi. Emilia Romagna, le scuole aperte già dal 31 di agosto perché la regione decide di andare incontro alle famiglie che non sanno dove piazzare i pargoli e quindi dicono, ma non sono, diciamo, delle classiche lezioni, sono delle attività ricreative che consentono ai bambini, perché stiamo parlando di scuole elementari, di divertirsi, e ai genitori di essere tranquilli perché devono tornare al lavoro. Ma nel frattempo è successo qualcosa.
1: Eh sì, perché se da una parte i genitori e le famiglie credono si siano detti soddisfatti e felici di avere almeno due settimane a posto le prime due settimane di settembre, dall'altra parte il mondo del turismo balneare emiliano romagnolo ha protestato con Fartigianato di Rimini, ma non solo, perché ha detto così si lascia il messaggio, insomma, che riprende tutto il 31 agosto, e soprattutto per i turisti emiliani che frequentano la Romagna potrebbe essere una cosa negativa per noi, quindi da una parte l'esigenza turistica, dall'altra l'esigenza delle famiglie che in questo caso si scontrano evidentemente.
0: Eh sì, però insomma diciamo che la replica è stata intanto che questa è una misura facoltativa, cioè non è che per forza di cose tutti i comuni devono aderire, tutte le famiglie devono mandare i bambini per forza di cose, insomma, a scuola a dedicarsi a queste attività ricreative, però insomma si scontra un po' con il mondo e la filosofia turistica soprattutto romagnola, no? Perché lì le strutture turistiche dicono vivono proprio fino a quando non ripartono le scuole, e noi diciamo che siamo un po' nel mezzo, perché bisogna trovare la giusta soluzione sia per far contenti naturalmente gli operatori turistici ma anche le famiglie, che evidentemente non è che possono stare in vacanza tutta una vita, no? Scusami,
1: che
0: cioè, voglio dire,
1: in vacanza una vita. No.
0: Esatto.
1: Però infatti il fatto è anche questo. Poi la vera domanda sarebbe questa, cioè quante delle famiglie di tutta l'Emilia Romagna, non solamente quelle che abitano sulla costa, utilizzano quelle due settimane di settembre per le ferie,
0: per fare le vacanze,
1: perché io credo che a quel punto la maggior parte delle famiglie rientri al lavoro e abbiano bisogno di un aiuto per i propri per i propri figli. Capisco anche il turismo dall'altra parte, non lo so, cioè,
0: va bene, dai, tra poco vediamo insomma anche magari che cosa ne pensano i nostri ascoltatori su questo tema, perché noi avevamo detto se questo progetto dovesse funzionare sicuramente potrebbe essere preso ad esempio anche in altre regioni,
1: perché no,
0: senza
1: perché
0: storcere il muso, dico, però perché sennò dai, c'è mica

0: dai, prendiamo ad esempio il titolo di questa canzone di Mika, Relax, Take It Easy, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist. L'Emilia Romagna propone, per andare in aiuto ai genitori, diciamo, di riaprire le scuole il 31 di agosto, non che un'attività didattica ma ricreativa, per andare incontro alle famiglie che non sanno dove mettere i bambini. Sì. Ma le strutture, diciamo, turistiche non sono d'accordo, perché dicono: no, così ci penalizzate, perché noi viviamo sul turismo. Certo. E praticamente fino a quando di solito non comincia la scuola, noi viviamo ovviamente anche sul turismo dei locali proprio, no?
1: Addirittura gli albergatori dicono: guardate che noi stiamo lottando per posticipare l'inizio della scuola. Cioè, forse per gli albergatori, loro posticiperebbero addirittura magari alla fine di settembre l'inizio della scuola, perché vedono proprio una coincidenza con la fine della stagione, l'inizio della scuola. Se però non è attività scolastica, Fabio, voglio dire, chi non va, chi vuole fare le ferie può farlo ugualmente, mi viene da dire. No,
0: ma quello sicuramente. Diciamo che, insomma, cambiare il calendario scolastico la vedo durissima, no? Anche se si è parlato tantissimo, diciamo, di prendere per esempio come modello alcuni, diciamo, modelli proprio europei, no? E quindi si dovrebbero distribuire le vacanze, diciamo, durante l'anno. Io ho un'idea, però magari lo dico, magari ci ascolta qualche bagnino proprietario di stabilimento balneare eccetera: perché non organizzate qualcosa voi per i bambini nelle spiagge?
1: Bravissima, ma sai che ci sto pensando io.
0: Ma scusami,
1: fatti che per i bambini le spiagge. Laura ci scrive: il turismo romagnolo deve essere rivisto, addirittura la stagionalità non esiste più, bisogna trovare nuove formule, incentivi per vacanze anche nei mesi di bassa stagione, puntare sul turismo estero nord e est Europa. Sì, bassa stagione, però al mare, ragazzi, ci vai.
0: Non ci vai. Però, ragazzi, voglio dire, siccome gli amici romagnoli sono molto creativi, no? Ragazzi, il turismo con l'ospitalità, l'accento, la piadina, certo, le cose lì l'hanno inventata loro. Adesso non me ne vogliono gli altri, ma insomma la sanno lunga lì a Rimini e a Riccione. Fate qualcosa in spiaggia, di modo che insomma chi vuole porta i bambini a scuola, se no li portate lì sotto l'ombrellone. Adesso io li vedo già i gestori che diranno: mamma mia, come si fa a stare dietro a tutti questi scalmanati?
1: Un bel camp estivo in spiaggia per aiutare i genitori.
0: E arrivi, secondo me funzionerebbe tantissimo.

0: trionfatori dell'estate 2024, Tori F con Gaia. Poi lui, insomma, si è lanciato in Damnamana al Festival di Sanremo. Indimenticabile. Intanto stavo pensando che in spiaggia si può fare anche un corso, no? Tenere quei corsi per i bambini dove insegni a fare le piadine, per dire, no? Cioè, puoi fare un sacco di cose.
1: Vabbè, ci sta, ci sta. Ascolta, se ti dicessi che di andare a Genova in treno in un'oretta da Milano, ci crederesti?
0: Sì, perché questa notizia l'ho già letta un po' di giorni fa.
1: Ma fai finta, lo dico a te.
0: Ma no, non faccio finta, perché dai, è una notizia che è uscita su tutti
1: però,
0: i giornali.
1: Bello, sì.
0: Guarda, se tutti i binari, diciamo, per l'alta velocità fossero così, come dire, risolutivi come in questo tratto, anche nel resto d'Italia, saremmo veramente a posto.
1: Dai.
0: Cioè, ma davvero.
1: Ne parliamo tra pochissimo.
0: Sì, qui è The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics, e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Potential, questo è il titolo del suo nuovo singolo. Alle 10:28 minuti, buona giornata, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, preparatevi come al solito, tenete i cellulari liberi, non fatevi chiamare da nessuno, neanche dalla mamma, perché tra poco giochiamo con voi.
1: La mamma che chiama, me la vedo.

0: il percorso da Milano a Genova, vanno avanti e quindi si comincia a vedere qualche cosa all'orizzonte di interessante.
1: Sì, molto interessante, anche perché se ne parlava già da tempo, sì. E quindi sarà possibile fare, diciamo, questo tratto grazie all'alta velocità Milano-Genova, che collegherà tra l'altro anche la città di Torino in 55 minuti. Wow. Allora, diciamo che i lavori sono stati lunghi e non facili, anche perché insomma sono lavori che sono stati fatti, insomma, rispettando anche il fatto che sotto l'Appennino Ligure c'è la presenza di gas, no? Nel sottosuolo, certo. E quindi insomma hanno richiesto, diciamo, lavori un po' più a lungo termine. Diciamo che questa situazione, no, sicuramente è moderna, all'avanguardia, sì. delle ferrovie che collegano le città in questo momento, diciamo, del nord Italia, perché al sud c'è da fare ancora parecchio in brevissimo tempo, ci riporta un po' a un tema di cui noi avevamo parlato parecchio tempo fa, no? Quello che dicevi tu prima, di persone che magari non si possono permettere la casa a Milano, certo. Vivono in un altro posto dove diciamo vivere costa meno, e poi grazie ai mezzi di trasporto arrivano nella grande città a lavorare, no?
0: Allora 55 minuti succederà dal 2030, se tutto va bene, questa cosa in treno, insomma puoi pensare addirittura di abitare a Genova, lavorare a Milano e andare in giornata. 55 minuti è una cosa che si fa anche abitualmente con i pendolari da Brescia, da Bergamo, da Torino, e quindi anche Genova è, insomma, in questo momento manca poco, sono stati realizzati 83 chilometri di gallerie su 86, e quindi il 96% degli scavi è stato portato a termine. Mancano, insomma, le ultime parti, poi vedremo, insomma.
1: Io ci spero, guarda, poi quando saranno messe a posto anche le autostrade, che in questo momento no, bisogna dire la verità, no, io la faccio spesa, sì. Quell'autostrada lì, però da diciamo la parte Levante, ma sono tutti lavori che servono però a mettere in sicurezza, diciamo, no, alcuni tratti delle certo. autostrade, del suolo, del territorio e dei paesi, quindi sono dei lavori ovviamente molto molto importanti. Beh, non è male, perché vorrebbe dire, insomma, spostarsi e metterci più o meno lo stesso tempo che ci metti con la metropolitana a Milano per andare da una parte all'altra della città.
0: Ma certo,
1: quindi.
0: Ma come raggiungere con il treno Brescia da Milano? Insomma, 55 minuti sono davvero pochini.
1: Sì, sono pochi. Insomma, il tempo di leggere un libro, di fare due chiamate e prepararti il lavoro della giornata. Yeah.

0: La voce bellissima di Sienna Spyro, Die on this Hill. Allora, sono le 10:37 minuti, pronti? Perché noi vogliamo giocare con voi.
1: Eccoci.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, anche questa mattina Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che Claudio vi farà tra poco, vi regaleremo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.
1: 393-444-0444 è il numero al quale dovete scrivere solo con WhatsApp. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione, il Lesotho è uno dei più piccoli paesi del mondo. Dove si trova? Africa, Europa, Asia o America del Sud? Beh, non banalissima questa domanda.
0: No, no, no, dai, aprite lì, studiate. Vi aspettiamo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Toto Hold the Line. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Siamo in linea con il nostro amico che ha vinto, sì, che per noi è Ciccio.
1: Ciccio. Abbiamo detto, inventiamo un nome d'arte, non possiamo dire il suo nome. Ciccio, ma ti va bene Ciccio?
2: Ciccio, passami l'aglio.
1: Ciccio passami l'aglio.
0: No, ma vedi, questo noi non l'abbiamo detto.
1: No, abbiamo detto Ciccio passami l'aglio.
0: Ciccio,
1: va bene.
0: Allora Ciccio, da dove ci chiami? No. Questo si può dire.
1: Neanche.
0: Dai, vabbè, che
2: Albino,
0: lavoro fai?
2: Albino.
0: Dai, Ciccio d'Albino, che fa un lavoro. Naturalmente.
1: Che non diciamo qua.
0: Non diciamo, non perché diciamo insomma lui poi ci sta chiamando. Allora Ciccio, vediamo.
1: Povero Ciccio.
0: Se ti facciamo intanto i complimenti perché ti porti via questi due biglietti per un concerto fantastico, perché questo ragazzo Conan Gray è bravissimo e sarà un concerto veramente strepitoso il 3 di giugno alla Chorus Live Arena di Bergamo. Allora Ciccio, però ti possiamo chiedere chi ti porti?
2: Devo portare la moglie, giustamente.
1: Vabbè, però il tono, Ciccio, dai, col
2: sì,
1: tono.
2: Sì, sì.
0: Con entusiasmo.
1: Sì, sì.
0: Non è molto convinto. Scusa, ma se proprio avessi potuto scegliere, avresti portato qualcun altro?
2: No,
0: la moglie.
1: Risposta dopo risposta sta salendo. Va la decisione nell'indicare la moglie. Va bene, dai Ciccio, è stata una mattinata difficile, ti abbiamo chiamato Ciccio, il tuo nome vero resterà segreto per sempre. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie
2: mille.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao, grazie Ciccio. Un bottone. Ciao, ciao.
1: Ciao Ciccio.

0: La classe, ragazzi, la classe di Malika Ayane. Tre cose che ci hanno detto anche gli esperti. Hai notato, no? Che già, insomma, abbiamo interpellato gli esperti per il caldo di nuovo. Bere molta acqua, non uscite nelle ore calde, state attenti. Le solite cose che si dicono di solito a luglio. Peccato che siamo a maggio.
1: È vero.
0: No, perché, cioè, veramente adesso sto Niño arriverà a romperci le uova.
1: Di sicuro. Io ho dormito con le finestre aperte, pensate.
0: Cioè, io dormo sempre con le finestre aperte.
1: A maggio però di solito no,
0: lo so, però insomma c'era già nell'aria, perché erano stati interpellati nei giorni scorsi gli esperti climatologi, non erano certi, diciamo, dell'impatto del Niño, ma mi pare che insomma le previsioni che hanno fatto per questa estate, che potrebbe essere particolarmente torrida, probabilmente sono giuste. Dai. Allora rimanete lì, perché tra poco in arrivo c'è la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi portiamo in Toscana.
1: In Toscana c'è un albergatore, insomma, che si rivolge ai turisti israeliani presentandogli insomma una scelta di condivisione del proprio governo oppure no. Insomma, andiamo sulla politica, ma anche su una scelta di questo albergatore.
0: Politica e turismo, giusto sì o no? Non lo sappiamo, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: tutti voi a Radio Number One, 11:02, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Elezioni amministrative in quasi 900 comuni italiani, affluenza definitiva che si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Al nord, tre le città capoluogo interessate dal voto. A Venezia ha vinto il candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini. A Mantova, plebiscito per Andrea Murari del centrosinistra. A Lecco si andrà invece al ballottaggio tra Filippo Boscagli, centrodestra, e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattinoni. Tra le altre città capoluogo, il centrodestra vince anche a Reggio Calabria, Crotone e Fermo. Il centrosinistra conquista Enna, Pistoia, Salerno, Avellino, Prato e Andria. Chiamate al ballottaggio Arezzo, Trani, Chieti, Agrigento e sul filo del rasoio anche Macerata. Ci sono le reazioni al voto. La premier Giorgia Meloni dice: il nostro crollo preannunciato dall'opposizione è ancora rimandato. Per Elie Schlein invece il centrosinistra è competitivo per le politiche. La guerra in Iran, nuove tensioni. Il segretario di Stato americano Rubio afferma che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono nel sud del paese iraniano un sito per il lancio di missili e navi iraniane che stavano cercando di collocare delle mine. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Padre e figlio sono stati ricoverati in prognosi riservata. Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo scagliato da una balestra mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. È stato poi rintracciato ieri in serata dai carabinieri il presunto autore di questo gesto. Belen Rodriguez, in evidente stato di agitazione, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto è accaduto ieri a Milano in un palazzo in zona Brera. La showgirl e conduttrice TV che era all'interno della sua abitazione, avrebbe ripetutamente urlato di aiutarla. Allertati dai vicini, sono quindi intervenuti polizia, vigili del fuoco e un'ambulanza. Terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club ha ufficializzato con effetto immediato l'esonero dell'allenatore Allegri e la conclusione del rapporto anche con il DS Tare, la Di Furlani e il direttore tecnico Moncada. Ora si lavora per trovare nuovi profili da inserire nell'organigramma societario e tecnico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Olivia Dean, So Easy, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacchi notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi portiamo in Toscana, anche se non è la prima volta che sentiamo parlare di un fatto del genere, ma qua devo dire che i modi e i tempi sono stati assolutamente diversi, diciamo, a molte altre notizie in cui che hanno dato, diciamo, il là per protestare. Allora, siamo in Toscana, albergatore riceve una prenotazione da una famiglia israeliana e allora lui, prima che loro arrivino, scrive in maniera molto educata, devo dire, insomma, si può leggere anche quello che ha scritto, che se comunque non condividono la politica di Netanyahu sono i benvenuti, diversamente sarebbero stati anche lì no, e quindi sarebbero stati liberi di annullare la prenotazione senza pagare una penale.
1: Vabbè, se lui ha detto lungi da me, ha scritto in questa lettera subito dopo la prenotazione, pensa a questa famiglia israeliana, lungi da me avere atteggiamenti antisemiti, ho bisogno di sapere la vostra opinione su quello che sta facendo il vostro governo, una presa di posizione direi dura, abbastanza gentile comunque. Nella mail la famiglia ha annullato tra l'altro la prenotazione. Sì, la domanda è questa, è lecito che, sai, albergo, ristorante o altre strutture ricettive valutino anche questa cosa, perché sai, in questo caso parliamo di Israele, ma potremmo estendere l'argomento a centinaia di opinioni. È legittimo chiedere l'opinione dei propri clienti? Bah, non lo so, sai.
0: Beh, lui è il proprietario della struttura, diciamo che è abbastanza libero, no? Di fare.
1: Ci perde soldi, no?
0: Quello che. Beh, diciamo che in qua ci perde soldi, soprattutto perché è successo questo fatto che subito dopo l'aver risposto, l'aver scritto a questa famiglia ha diffuso questo messaggio dell'albergatore su tutti i social. Sì. E quindi c'è stata, insomma, una parte di persone che è stata solidale, diciamo, con lui, e un'altra che l'ha criticato fortemente. E non dico l'ha minacciato, ma insomma ha messo un po' in crisi anche la sua attività. Lui ha detto: del resto io non è che ho scritto, non sono stato offensivo sopra le righe, ne sono stato abbastanza educato e ho lasciato liberi, diciamo, le persone di rispondere e di prendere poi la propria decisione. Ma qualcuno è stato invece con l'albergatore poco carino.
1: Eh beh sì, certo, insomma, chi la pensa diversamente non lo so, sai, perché se io adesso lascio perdere questa cosa di Israele, in altre situazioni se sei d'accordo con Trump dimmelo, perché non sei il benvenuto, oppure se sei d'accordo, sai, la cosa può andare avanti davvero, cioè può estendersi, diventa poi complicato anche prenotare. Devi dire la tua idea per prenotare?
0: No, sicuramente no.
1: Da questo punto di vista diventa un po' complesso,
0: anche perché insomma questo potrebbe valere anche per le fazioni politiche in Italia. Voti per la destra? No, qua solo gente di sinistra. Voti per la sinistra? No, qua solo gente di destra.
1: E chiudo con questa: sei juventina?
0: No, vabbè, quello
1: non
0: no.
1: Non puoi venire.
0: Esatto.
1: No, ma sai, scherziamo, però voglio dire, chiedere le opinioni e tutto diventa un passo un po' complicato.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Harry Styles. Sì,

0: Sugar.
1: What a bella sugar, la voce è quella di Harry Styles in diretta qui alla The Number One. Allora, siamo in Toscana, vi stavamo raccontando la storia, la vicenda di questo albergatore che riceve una prenotazione da parte di una famiglia israeliana, dice lungi da me essere antisemita, ma io voglio sapere se questa famiglia che ha prenotato nel mio albergo sostiene la politica di Netanyahu. In questo caso non è la benvenuta. Lui ha scritto una lettera, un messaggio a questa famiglia usando toni assolutamente educati eccetera. La famiglia decide di annullare la prenotazione, lui non fa pagare diciamo il nulla, diciamo la penale per questo annullamento. Però che cosa fa la famiglia? Pubblica sui social il messaggio dell'albergatore e da lì si scatenano diciamo tantissime polemiche, perché alcuni sono solidali con lui, altri dicono ma no, non esiste che un albergatore chieda queste cose.
2: Ma lui ha detto insomma credo insomma che non possa passare inosservato quello che sta facendo Israele e una sua posizione politica, dunque diciamo lui nel suo lavoro porta avanti questo messaggio. Poi ovviamente questa cosa si può estendere anche ad altre situazioni, a tutte le opinioni, non solo quella di Israele. Allora diventa complesso poi prenotare. Io non so come la pensi i nostri ascoltatori. Laura ci scrive: io a priori avrei annullato la prenotazione adducendo come scusa un errore del sistema di prenotazione senza commenti. Anche gli americani, per esempio trampiani, che entrano in negozio hanno idee forti su noi europei e sulla nostra politica. Certo, lo possiamo fare all'infinito, anche in tutto il mondo hanno opinioni diverse una con l'altra.
1: Sì, non è che possiamo chiedere diciamo l'identikit nel senso politico eccetera diciamo delle persone che prenotano a questo punto, non solo negli alberghi, anche nei ristoranti piuttosto che nei musei.
2: Tu come la pensi? Qui non puoi entrare.
1: No, puoi entrare, non puoi entrare. Però diciamo che lui insomma si è espresso liberamente, è rimasto molto male, però che questa famiglia ha poi diciamo diffuso sui social questo messaggio, perché naturalmente molte persone hanno malinterpretato il suo pensiero e ha detto adesso stanno cercando di rendermi la vita difficile a livello professionale, e lui comunque è un imprenditore, ha un albergo e quindi non vorremmo che naturalmente ci rimettesse a livello diciamo della stagione, no?
2: Argomento delicato. Tu per chi hai votato le elezioni a Venezia? Hai votato per questo? Allora puoi entrare.
1: Puoi andare in gondola. Se non hai votato quello lì non puoi andare in gondola.
2: Complicato.
1: Sì, molto complicato.
3: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Zone.
1: My Zone It, con Marshmallow, Kane Brown. Allora, ieri qui a The Journalist abbiamo parlato della nuova Ferrari elettrica, sì. Luce. Allora, oggi è uscito finalmente il costo, eh? Allora, intanto le prime consegne saranno previste per la fine del 2026, sarà messa in vendita a 550.000 euro.
2: Vabbè, dai, neanche troppo, ce la faccio, dai.
1: Infatti, molto elegante, eh? Molto bellissima, bene. Macchina, molto bellissima, bene. Macchina.
2: Dai.
1: Va bene, allora rimanete lì perché tra poco ci sono le previsioni meteo e poi vi raccontiamo questa storia surreale che è successa in un parcheggio di un supermercato dove un signore è stato colpito da un dardo.
2: Ma in che epoca siamo? Nel medioevo?
1: Cioè... Eh sì, secondo me sì.
2: Mamma
1: Dai.
2: Mia, ragazzi.
1: Ne parliamo tra poco con The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sfinge, Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, un'altra giornata, oggi prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile, passeggera ed una nuvolosità pomeridiana meno sviluppata attorno ai monti, temperature comunque ancora molto molto alte, si toccheranno picchi pomeridiani al centro nord anche di 35 gradi, venti per lo più deboli, giornata di domani mercoledì sostanzialmente in fotocopia, i primi cambiamenti con aria leggermente più fresca potrebbero registrarsi da giovedì con l'alta pressione che potrebbe mostrare qualche segno di indebolimento. Il cambio poi di temperatura deciso dovrebbe avvenire con l'inizio di giugno. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 25 minuti, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio, rimanete con noi perché tra poco vi raccontiamo la storia incredibile di questo signore che in un parcheggio viene colpito da un dardo, subito dopo Taylor Swift.

Rifiniscono e Annalisa lo sa bene con la sua canzone estiva che abbiamo ascoltato e cantato qui su Radio Number One. Siete nel secondo pomeriggio Number One della settimana, Stefano Federici, e adesso, signore e signori, si va in Brasile, dove i giocatori soprattutto hanno una religione, quella di servire bene la loro nazionale. Quando vengono convocati succedono cose pazzesche, quindi troppa gioia per una convocazione in nazionale. Portiere sviene in diretta per la convocazione di Carletto Ancelotti. Si parla di un evento mondiale, ovvero i campionati del mondo di calcio, e il protagonista di questo episodio è il portiere brasiliano del Grêmio, Weverton Pereira da Silva, che è svenuto dopo aver scoperto in diretta la sua convocazione nella nazionale del Brasile guidata da Carletto Ancelotti per i mondiali. E il momento di pura gioia si è trasformato in un piccolo dramma casalingo ripreso dalle telecamere di sicurezza. Poi giustamente si è ripreso, però la gioia era talmente tanta che ha toccato l'apice nel sentire il suo nome in televisione tra i convocati, guardare poi con i suoi occhi la lista, è svenuto. È una bella cosa, dai. Come vi dicevo qualche istante fa, ci sono dei giocatori italiani che durante l'estate preferiscono andare a Formentera. Beh, invece in Brasile il calcio è una religione, un po' come per noi in cucina la patata. Clean Bandit con Just Glean. Si torna all'estate del 2014 con un grande successo intitolato Raider B nel PN1.

0: con Jasglyn, siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta alle 15.37 di martedì 26 maggio 2026. Sono pronto per regalarvi qualcosa di veramente importante.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regalo musica e divertimento, e che musica e che divertimento, anche perché questo evento, questo concerto con i biglietti sold out, praticamente è pieno, non ci sono più biglietti, sono gli ultimi quelli che vi stiamo regalando noi di Radio Number One. E se sei velocissimo, ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Devi mandare un messaggio adesso al 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e il tuo nome. Chi è Giovanni Pellino, Neffa, Raff, Rocco Hunt o Irama? Chi è Giovanni Pellino, Neffa, Raff, Rocco Hunt o Irama? 393 444 0444.

0: la professoressa Francesca, 25 anni, professoressa di italiano latino, emozionatissima dal suo quartier generale di Milano. Buon pomeriggio, prof!
1: Buon pomeriggio!
0: Come stai? È passata l'emozione?
1: Non mi è ancora passata l'emozione, a dire il vero.
0: Beh, ti facciamo l'applauso e i nostri complimenti, perché questi due biglietti che ti regala Radio Number One permetteranno a te e a chi porterai di goderti giustamente questo spettacolo, questo concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo, di uno dei tuoi artisti preferiti, Conan Gray.
1: E porterò la mia migliore amica Elisa,
0: che salutiamo. Prof, 25 anni, già professoressa di italiano latino, con questa frase: nec recisa recedit, ti saluto perché tu ti pieghi ma non ti spezzi. Complimenti, complimenti.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grandissimo, alla prossima. Prof, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia amica Elisa che verrà con me al concerto.
0: Perfetto, sei sempre più emozionata, mi pare di percepire, giusto? Un abbraccione, è stato un piacere, prof. Alla
1: anche
0: prossima. Mi raccomando,
1: ciao.
0: Con gli alunni, siamo a fine anno, trattali bene. Ciao.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: amatissima anche dalle radio, Sissi Peniston con Finally, la grande canzone delle 15:45, sentita qui su Radio Number One, nel secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ciao a tutti, sono Stefano, vi accompagno in diretta dal lunedì al venerdì tra le 2 e le 5 con il PN1, anche con il Tutti contro Tutte. Siamo leggermente in ritardo, ma abbiamo regalato a una professoressa di nome Francesca, 25 anni, da Milano, prof di italiano e latino, due biglietti per il concerto del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo. Tra l'altro lei era emozionatissima e questa cosa giustamente ci ha fatto sorridere, perché vuol dire che siamo entrati un pochino anche all'interno dei vostri cuori. Ciao professoressa, un abbraccio a te, a tutti i professori, alle professoresse all'ascolto. Attenzione, perché ci sono dei prof all'ascolto e dei prof che un tempo guardavano film e telefilm e riconoscevano nell'immediato la sequenza. E allora chiamo tutti i papabili vincitori del Tutti contro Tutte all'ascolto, perché c'è un film da indovinare al 393-444-00444. Però dovete dirmi qual è il titolo.
1: Attenzione.
2: Lenny, ufficialmente la Chiesa non prenderà alcuna posizione sulle implicazioni religiose di questi fenomeni. Personalmente, Lenny, io credo che sia un segno del Signore. Ma qui lo dico e qui lo nego.
3: Abile mossa, Mike.
4: Io non indirò una conferenza stampa per dire a tutti di cominciare a pregare.
5: Io sono Winston Zeddemore, vostro onore. Ero nella compagnia solo da 2 settimane, ma devo dirglielo, queste cose sono vere. Da quando sto con questa gente, io ho visto cose da farla diventare bianco.
3: Beh, lei può credere al signor Beck.
6: Il mio nome è Beck.
3: O può accettare il fatto che questa città sta andando verso un disastro di proporzioni bibliche.
7: Cosa intende per bibliche?
3: Intende cose da Vecchio Testamento, sì, signor sindaco. Proprio roba del tipo collera, esatto, divina, esatto. Fuoco e zolfo che piovono dai cieli, fiumi e oceani che bollono.
7: 40 anni di tenebre, eruzioni, terremoti,
8: morti che escono dalle fosse,
3: sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche.
7: Basta, ho il panorama.
9: Ma se sbagliate?
3: Vabbè, se sbaglio tanto meglio, ce ne andiamo in galera, pacifici, in silenzio, sarà una gioia. Ma se ho ragione, tu avrai salvato le vite di milioni di potenziali elettori.
0: Beh, così è facile, ragazzi. Dai, c'è anche la colonna sonora, quella che...

impossibile sbagliare questo titolo. 393 444 00. Ma come 00444? Oggi c'ho lo 007 incorporato, ma non è 007, erano gli acchiappa. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Intanto che completiamo la top 10 con Sorry, scusa, lo

0: Scusa, lo sento, parole diverse, quelle dei pinguini tattici nucleari che ci stanno accompagnando all'estate 2026. E torniamo a parlare di grande schermo, torniamo al cinema con la sigla di un film di qualche tempo fa, se non sbaglio del 1984, con dei fantasmi e soprattutto lo smaterializzatore delle trappole. E ci siete arrivati praticamente tutti, quindi questa è la colonna sonora del primo e del secondo film, chiamato appunto così come avete sentito cantare nella sigla, in questa canzone di Ray Parker Jr. Beh, signore e signori, attenzione, perché a parte lui tutti hanno indovinato. Sentiamo il primo vocale arrivato.
1: Ghostbuster Mariluz da Piateda.
0: Signori, questo è il titolo corretto, brava! È lei da Piateda, la più veloce, quindi salutiamo Piateda, provincia di Sondrio, dei nostri come sempre al 393-444-0444.
2: Ciao, il film è Ghostbuster, il primo. Sono Serena da Merate, ciao.
0: Merate, seconda.
3: Ghostbusters del 1985, Mirko dal lago di Como.
0: Allora dell'85, dal lago di Como.
4: Luca da Mantova, Ghostbusters.
0: Bravissimo Luca. Ciao, piazza la sua città, Mantova in top 10.
5: Ghostbusters, Laura da Bergamo. Il film è per caso Ghostbusters?
0: È quello.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Con la pronuncia inglese Ghostbusters. Brava Laura.
6: Ghostbusters, Enrico da Melodembo.
0: Sono grandi campioni gli ascoltatori del pomeriggio number one.
7: Ciao, il film è Ghostbusters.
0: Non ne sbagliano.
7: Angi Dallagero, ciaone.
0: Ciaone a te.
8: Ciao Radio Number One, sono Chiara da Cene. Il film è Ghostbusters, ciao.
0: Brava.
9: Buster, Mauro dalla provincia di Torino.
0: Anche la provincia di Torino, cioè, mi hanno detto tutti giusto?
10: Ciao, sono Emilio di Arconate. Ah. Il titolo è Hello Spank.
0: Hai visto?

0: Rakesh con la loro nuova canzone intitolata Volevo capire, si chiude così la nostra seconda ora insieme, tra pochissimo riapriremo il sipario con la terza e con il ritorno della Sfinge.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, continua il PN1, tra pochissimo il ritorno dall'Egitto della Sfinge, alle 16:02, spazio alle news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. In un momento come questo serve unirsi, credo che oggi l'Europa debba fare un esercizio più importante, quello di unirsi per poter fare delle politiche economiche vere a sostegno delle industrie e delle imprese. Le parole di Emanuele Orsini, leader degli industriali. Per la Meloni l'Unione Europea è un gigante burocratico e deve fare meno e meglio, e sostiene di non aver cambiato idea sulle spese per la difesa. Guerra in Iran. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro il suo paese riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Non si sblocca intanto lo stallo sull'accordo di tregua con gli Stati Uniti, un accordo che sarà grandioso, altrimenti non ci sarà, spiega Trump. Si tracciano i bilanci definitivi delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. A Prato si conferma Biffoni per il campo largo. A Messina vince il centro. Il centro-sinistra, tra gli altri, passa a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Al ballottaggio diverse città, tra cui Agrigento, Macerata, Lecco e Arezzo. Tennis, stasera il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros, non prima delle 20:15 contro il francese Tabor. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
11: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Change, torniamo al Cairo.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E vicino al sarcofago c'è Abdullah con i primi fax inviati. Attenzione signore e signori, è una parola nascosta composta da 13 lettere, sono 8 le consonanti e 5 le vocali, ripeto, è composta da 13 lettere, 8 consonanti e 5 vocali. Ecco il secondo fax arrivare dall'Egitto. In molti richiedono un qualcosa, in particolare utilizzando questa parola composta da 13 lettere, 8 consonanti e 5 vocali. Il primo e unico indizio che è arrivato grazie ad un fax adesso qui a Radio Number One dal Cairo, Egitto, grazie ad Abdul, è questo: in molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Provate a pensarci. 393-444-0444. In molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola.

0: quarto di martedì pomeriggio, sono Stefano, ciao a tutti, vi accompagno dal lunedì al venerdì anche in compagnia della Sfinge, la nostra peggiore amica qui nel pomeriggio number one. State giocando con una parola che è nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 13 lettere, abbiamo detto 8 consonanti, 5 vocali, in molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola, è il primo e unico indizio. E voi comunque siete sempre tantissimi, vi state scatenando nel cercare di dare una risposta a quello che vi ho chiesto, ovviamente, qual è la parola nascosta di oggi?
1: Ah, secondo me la parola è possibilmente. Anna di Bovisio.
0: Di Bovisio, grazie per esserci, non è la parola corretta.
2: La nascosta di oggi è giurisdizione, Simone da Piateda.
0: Non è nemmeno quella, Simone.
3: Ciao Stefano, provo con la parola autorizzazione, Mariana da Lugano.
0: Non è quella, tesoro.
4: Potrebbe essere la comunicazione.
0: No, non è la comunicazione, no, il serpento no, ragazzi, dai. Stiamo giocando, siamo in diretta, va bene tutto, ma la cesta col serpento che si alza, no, grazie. Perfetto, vai.
5: Ciao, borsa e chiave d'accesso. Eliana, Adro, ciao.
0: Non è la chiave d'accesso, Eliana, non è quella, riprova.
6: Cristian da Torino, un finanziamento.
0: Non è nemmeno quella, amico mio di Torino.
7: No. Questa... No. È più facile di quelli prima.
0: Sicuro.
7: Non posso sbagliare. Vai, perché pipera.
0: Siamo con
7: questa
0: te.
7: Qui è.
0: Ho paura.
7: È il Gulorach. No. Ciao Wagini.
0: No, non è quello. Le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B ed ostelli. E questa è una parola nascosta formata a 13 lettere con 2 indizi. In molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Il secondo indizio. Le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B ed ostelli. Quindi cosa fate? Raccontatecelo su WhatsApp. Lady Gaga!

0: Milando in compagnia di Dutchy e Lady Gaga con la loro nuova canzone Runaway. Siete su Radio Number One, stiamo giocando per il terzo tutti contro tutte con la Sfinge, con Abdullah, il nostro unico alleato dal Cairo. Ci ha raccontato che c'è una parola nascosta nel sarcofago composta da 13 lettere, 8 consonanti, 5 vocali. Primo indizio: i molti richiedono un qualcosa utilizzando questa parola. Il secondo: le soluzioni più diffuse per i viaggiatori includono hotel, B&B e ostelli. E allora sentiamo.
1: Ragazzi, allora, sono Maria dalla provincia di Parma. Io direi che la parola nascosta è prima colazione.
0: Non è quella.
2: Ciao a tutti, per me la parola è disponibilità. Elena da Varese.
0: Nemmeno quella.
3: Ciao Stefano, è la prenotazione? Antonio da Besano.
0: Non è la prenotazione, ma ci sei vicinissimo.
4: La parola nascosta è prenotazione.
0: No.
5: Ciao, sono Stefania della provincia di Pavia. La parola nascosta è per caso riservatezza?
0: Non è quella.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere la prenotazione. Massimo da Torrazza.
0: Ci sei vicino anche tu, ma non è quella.
7: Potrebbe essere cortesemente?
0: Cortesemente.
7: Chi ha bisogno?
0: No, non è quella, tesoro.
8: Ciao Radina Meura, per me la parola è avvocato.
0: Avvocato, salutiamo
8: ciao,
0: tutti
8: ciao.
0: Gli avvocati.
8: Emanuela da Brescia.
0: Non è quella, non è quella.
9: Deumidificatore.
0: Deumidificatore.
9: Tania, no. Da Mantova.
0: Non è quella, non è quella. Siete dei super campioni e il più veloce è stato lui o lei. Sentiamo.
10: Marco da Vinovo, la parola potrebbe essere pernottamento.
0: Signore e signori, senza il terzo indizio, alcuni di voi ci sono arrivati. La parola nascosta di oggi era proprio quella, pernottamento. Risentiamo.
10: Marco da Vinovo, la parola potrebbe essere pernottamento.
0: È un gran campione, un super campione, il nostro Marco da Vinovo.
11: Ciao a tutti, io sono Michele da Endine e secondo me la parola è pernottamento.
0: Bravo, anche Endine, Bergamo entra in top 10.
12: Per me la parola è pernottamento. Orietta da Brescia.
0: Grande Orietta, questi sono i primi tre, siamo leggermente in ritardo, quindi vi ringraziamo per aver partecipato a questo terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte, che tornerà domani intorno alle 2:30 con il primo dei tre, ovvero l'enigma della Sfinge. Beh, signore e signori, un po' di quiete, un po' di relax mentale con Fascara di

0: Jonas Blue, Dakota con una canzone meravigliosa intitolata Fast Car. 4:24, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi accompagnerò personalmente, se lo vorrete, su strade e autostrade con l'appuntamento legato alla viabilità.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number one. Viabilità.
1: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 14 Bologna-Ancona perché il traffico è intenso tra Bologna-San Lazzaro, il raccordo per la 1, siamo in direzione Milano. Ci sono code anche sulla 14 Ancona-Pescara tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona a causa di lavori. Sulla 1 Milano-Bologna vengono segnalati pedoni in carreggiata tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, quindi prestare la massima attenzione. Ci spostiamo invece sulle autostrade lombarde, il traffico è intenso sulle tangenziali milanesi con code a tratti sulla A50 Ovest, sia verso la 1 che verso la 8, rallentamenti anche sulla A52 Nord e sulla A51 Est. Sulla 4 vengono segnalate code tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino, mentre sulla 7 ci sono code per 1 chilometro all'ingresso di Milano e rallentamenti per lavori. Siamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre verso Milano. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: orologio biologico, capito? Sì. Perché questa cosa è un'ingiustizia, cioè gli uomini anche a 80 anni possono fare figli, noi donne arrivi alla soglia dei 40, cominci a dovere,
1: dire,
0: sì, cominci ad avere le ginocchia che fanno Giacomo. e quindi anche questa cosa del tempo, mannaggia, noi dobbiamo
1: muoverci.
0: Sì, esatto. Ma voi avete avuto i figli che volevate?
2: Esatto.
0: Adesso non vi chiediamo il carattere, lo barattereste.
1: No, il numero di figli che volevate.
0: Numero di figli, proprio.

0: to you qui su Radio Number One. Si parlava di figli, abbiamo anche un po' sollevato un polverone, perché 6 milioni e più di persone in Italia non hanno avuto i figli che desideravano. E allora vi abbiamo un po' chiesto questo: voi avete avuto la prole che volevate, insomma?
1: Sì, ci sono anche 10 milioni di italiani che hanno detto nel nostro progetto di vita i figli non sono contemplati, cioè quindi c'è proprio gente che non li vuole. Ci sono molti di voi che hanno costruito la famiglia dei propri sogni.
0: No?
1: Che bella questa cosa, bellissimo messaggio. C'è chi ha avuto solo un figlio perché poi magari si è separato e quindi non ha potuto, però insomma un figlio alla fine molti dicono un figlio basta e avanza, perché poi diventa complicato.
0: Certo.
1: Qualcuno dice no, un figlio no, un figlio da solo no, ce ne vogliono almeno due.
0: Poi c'è chi ne ha avuti anche molti di più.
1: Sì, e poi c'è, per chiudere, qualcuno che dice giustamente che forse siamo diventati anche più egoisti, non vogliamo rinunciare a nulla, i figli costano,
0: sì.
1: I figli sono impegnativi.
0: Assorbono.
1: Ovviamente, ma non solo per un anno o due, per tutta la vita.
0: Sì.
1: E quindi qualcuno fa due conticini e dice ma sai che c'è?
0: Va bene così, va.
1: Che forse Radio Number One è meglio giocare.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Giochiamo, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto sold out di Conan Gray il 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere alla diabolica domanda della Lilly.
1: Mi piace questa, diabolica. No, in realtà è semplicissima. In quale di questi paesi non si corre nel mondiale di Formula 1 2026? In quali di questi paesi non si corre nel mondiale di Formula 1 2026? Austria, Belgio, Azerbaigian o Arabia Saudita?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-4440-444 con la risposta esatta e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Oasis dal 2002, Little by Little, qui su Radio Number One. Una grande domanda anche quella che noi donne al volante vi abbiamo fatto per portarvi a casa questi due biglietti per il concerto sold out alla Chorus Life Arena di Bergamo di Conan Gray il prossimo 3 giugno.
1: O qui o nulla.
0: Esatto.
1: O con le donne al volante o nulla, ma in realtà per tutta la giornata abbiamo regalato biglietti, insomma qui in... può essere non finita, quindi ma attenzione,
0: non lo
1: attenzione.
0: Sappiamo, vedremo.
1: Cioè Stefano di Como è stato veramente il dito più veloce
0: del West.
1: Di Como,
0: di Como.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Ciao donne.
1: Ciao, ciao, ciao. Cosa fai di bello, Stefano?
2: Ma mi sto riposando, ho lavorato stamattina.
1: Si può sapere cosa fai di bello?
2: No, faccio prodotti chimici.
1: Ah, okay. E allora, la domanda era: in quale di questi paesi non si corre nel mondiale di Formula 1 2026? Austria, Belgio, Azerbaigian o Arabia Saudita? Qual è la risposta?
2: Arabia Saudita.
1: Sai anche perché?
2: Ma dovrebbe essere per forse la situazione attuale.
1: Esatto. Era in programma, ma poi è stato annullato proprio per la guerra. Quindi,
0: esatto.
1: Bravo Stefano, hai indovinato, quindi ti vedrai Conan Gray insieme a noi, anche perché ci saremo anche noi, di Radio Number One, visto che siamo la radio ufficiale. I biglietti sono sold out, quindi c'è la lotta per questi biglietti. Sei stato fortunatissimo.
0: Bravo.
1: Taggaci quando sei lì.
2: Bene, grazie.
1: Divertiti.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao donne.
3: Radio Number One.

0: nostre strade e autostrade.
1: Beh, allora, ci sono aggiornamenti che riguardano la tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Rubattino e Linate in direzione della 1, ma anche sulla Brescia-Padova, sulla A4, ci sono 6 km di coda in questo momento per un incidente tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Attenzione, perché le code, vista l'ora, si stanno allungando enormemente.
0: Esattamente.
1: Vabbè, rimanete con noi, donne al volante, anche perché non solo tra poco parleremo di matrimoni, ma di cioè, non so come voglia di fiori rosa, fiori di pesco,
0: fiori d'arancio, voglia di fiori. Ma perché no? Comunque ancora primavera, dai, un po' di fiori.
1: Dai, vabbè, cioè, parleremo di matrimoni, ma anche di fiori. Ok, state lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: con le donne al volante.
1: Manca un minuto alle 18, ci siamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. 2 ore di ritardo, treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio i matrimoni, quelli numerosi in modo particolare, perché con le donne al volante questa sera qui a Radio Number One, io sono Lily.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qua, parliamo proprio di questo, delle nuove tendenze per i matrimoni, cioè ormai siamo lontani, insomma, dai matrimoni, quelli da 200, 300 invitati, cose folli, soltanto al sud reggono queste
2: cose. Esatto, continua un po' questo dato.
1: A Napoli in modo particolare. No, ma non è una battuta, è proprio così, dati alla mano.
2: Esatto.
1: Cioè Napoli continua a essere la città dove si fanno matrimoni con più invitati.
2: Poi c'è anche Sal da Vinci, poi.
1: Hai voglia. Esatto. E mentre al nord amiamo i matrimoni un po' più intimi, ma talmente intimi da invitare al massimo 50 persone.
2: Ma proprio al massimo.
1: Proprio al massimo.
2: Micro wedding si chiamano, pochi invitati, massima attenzione verso il benessere degli ospiti, la location bella, verde, magari.
1: Sì,
2: in
1: giardini,
2: mezzo
1: anche
2: alla natura, esattamente, però sì, ci sono meno di 50 invitati, alcuni scelgono anche meno di 30 invitati. Io però, se devo pensare un po' alla mia famiglia, 30 siamo solo noi, capito? Quindi dovrei far fuori qualcuno, mi spiacerebbe.
1: Vabbè, dai, dipende un po' dalle famiglie, però è in vero. Generale, ma oppure fai una cosa ristretta con i familiari proprio
2: quelli intimi. Mamma, papà, fratello, sorella, fine.
1: Esatto, fai fuori nonne, cugini,
2: poverini.
1: No, le nonne no, le nonne
2: non
1: si
2: devono invitare.
1: No, le nonne non si toccano. Però per dire i cugini lascia a casa, capito? Magari inviti le zie.
2: Vabbè, però vedi che non
1: lo
2: mi
1: so,
2: piace.
1: Vabbè, ho capito. Però magari in un secondo momento fai una festa.
2: Sì, una festa con tutti.
1: Con tutti, cioè, poi un'altra festa con gli amici, alla fine ti conviene invitarli tutti quanti.
2: Tutti, che una festa unica.
1: Vabbè, sai
2: menù.
1: Cosa mi fa tanto ridere? Che nelle tendenze dei matrimoni si cerca di ridurre drasticamente il numero di bambini invitati.
2: Oh, poverini, anche loro.
1: Non so se è perché danno fastidio, rompono le non lo so.
2: Però sì, un massimo di 10 bambini per tanti matrimoni, infatti calano gli ingaggi per le attività per loro, per i più piccoli, come per esempio il trucca bimbi.
1: È
2: la
1: vero.
2: Cosa più bella quando sei un bambino al matrimonio
1: divertente.
2: È il trucca bimbi.
1: Sapete chi sta ritornando in auge? Il fotografo.
2: Certo.
1: Il fotografo è da considerare un elemento imprescindibile per moltissimi fidanzati che appunto vogliono sposarsi. Quindi è cresciuto addirittura del 21%, è cresciuta la richiesta del fotografo. Poi sale il catering, ovviamente, seguono poi i servizi più richiesti come il violinista.
2: Il violinista, oh.
1: Saluto il mio amico Alessandro che è bravissimo.
2: Fa quello.
1: Il violinista bravissimo, i videomaker.
2: Associato al fotografo,
1: è
2: che
1: un
2: è bello.
1: Po' tutto l'allestimento, insomma.
2: Ok, però ci sono anche musica, i DJ, anche band, insomma, che suonano canzoni, brani dal vivo, anche loro sono in crescita, anche il wedding planner.
1: Sì, poi il trucco, il noleggio auto,
2: vabbè,
1: se
2: certo,
1: magari vuoi
2: sì.
1: una macchina un po' fuori dal comune.
2: Vabbè, ci può stare, dai.
1: Ma voi, quando vi siete sposati o se avete intenzione di sposarvi, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio o quanti invitati vorreste al vostro matrimonio?
2: 393 4440 444 i colpi.

0: bellissima di Elisa, Amore è, e di amore si parlava qui in Donne al Volante su Radio Number One. Si parlava di matrimoni, matrimoni sempre più piccoli, ormai non vanno più di moda, diciamo così, quei matrimoni da 200, anche 100 invitati. Vi abbiamo chiesto, insomma, voi in quanti eravate nel vostro giorno più bello. C'è Erika, per esempio, che ci dice che loro erano in 12, Gabriele invece in 11. Risicati, risicati.
1: Sempre meno. È un po' così la tendenza, soprattutto al nord. Al sud resiste ancora il matrimonio, insomma, quello super tradizionale, soprattutto in Campania, Napoli in particolare.
2: Ciao donne, Paolo da Torino. Allora, io a 30 anni mi sono sposato e avevo 30 parenti e 50 amici, quindi 80. Uh-huh. A 50 anni ho fatto la festa dei 50 anni e avevo 50 amici, e a 60 anni farò il mio secondo matrimonio e ci saranno solo più gli amici, ma farò una festa senza dire che mi sposerò, e quindi chi vorrà venire verrà e si troverà la sorpresa, chi non vorrà venire se ne starà a casa. Ciao.
1: Bella questa cosa, sai che anche io voglio fare una cosa così,
0: dai, bello,
1: convivenza,
0: sì,
1: e quindi festa, però sì, non dico niente a nessuno, casa nuova, convivenza, okay, e via. Che bello!
0: Ma che ormai l'hai detto, eh. Io

0: Radio Number One con le donne al volante. Ci stiamo divertendo moltissimo a sentire insomma, le vostre idee di matrimonio e soprattutto quando vi siete sposati, quanti eravate, insomma. Però veramente la tendenza è quella di invitare sempre meno persone.
1: È vero, è vero. Per esempio anche Wendy ci diceva che lei quando si era sposata erano in una trentina e una decina di giorni fa si è sposato suo figlio ed erano in 50, una cinquantina insomma, però sì, con fotografo, videomaker, confermando un po' le tendenze di adesso. L'unica cosa che insomma ha ribaltato un po' quello che sono i dati è che ha scelto di sposarsi in un castello, mentre
0: bello.
1: Molto bello, sì, devo dire, in Piemonte, ha detto una cosa bellissima, mentre i matrimoni di adesso vanno per la maggiore in agriturismo, in spazi molto verdi, in zone comunque un po' meno lussuose, meno insomma la villa, il castello, tutto questo.
0: Vabbè, però magari trovi anche il ristorante bello, carino, o l'agriturismo bello, carino, immerso nel verde.
1: Ma certo, quindi, esatto.
0: Ce ne sono tantissimi.
1: Anche il castello in mezzo nel verde, sì, che dice, ragazzi, qua il capo sono io.
0: Adesso invece ci buttiamo sul cemento.
1: Sì, sulla strada.
0: Esatto, perché c'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: La situazione traffico sulle nostre strade, autostrade, sentiamo.
2: Beh, iniziamo con la Pedemontana, dove sulla tangenziale di Como l'uscita è chiusa al bivio A9-A59 in direzione di Chiasso. Anche sulla tangenziale est di Milano ci sono code di 3 km per un incidente tra Gobba e Linate in direzione della 1. Anche le tangenziali di Torino sono particolarmente trafficate. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Caselle e l'interconnessione sud in direzione della 32, rallentamenti anche sulla tangenziale sud tra Stupinigi e Autoporto Sito. Andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, c'è un incidente tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, code per traffico intenso anche sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione di Ancona. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e poi code per un incidente anche tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Sulla 4 la Brescia-Padova, 5 km di coda per traffico intenso tra la A21 e Desenzano in direzione di Venezia. Sulla Milano-Brescia code e traffico intenso agli svincoli di Dalmine, Capriate e Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 10 ci sono code per un incidente tra Genova-Voltri e Genova-Pegli in direzione di Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure c'è un incidente tra Celle Ligure e Varazze, sempre appunto in direzione di Genova.
1: Prudenza alla guida, fate buon viaggio. E tra poco andremo negli hotel di lusso dove succedono cose e a volte la gente un pochino si arrabbia per alcune decisioni prese proprio dagli hotel.
2: Esatto, ne lo dice anche la Cassazione, tra l'altro ne parliamo tra poco dopo Cioffi e Noemi.

0: con Cioffi e Noemi, quelle che senti magari quando decidi di sposarti. Che bella cosa. Con le donne al volante, questa sera, benvenuti a bordo, passeggeri di Radio Number One. Noi abbiamo deciso di parlare dell'acqua del rubinetto. Ora, cosa c'è di più sano? Non è sempre così, non è dappertutto così.
1: Dipende dalle zone, dai.
0: Però acqua di rubinetto ma al ristorante, perché se il gestore dice no, è no. Non esiste un obbligo di servirla, anche se il cliente la richiede e la paga a parte. E su questo principio c'è proprio il sigillo della Corte di Cassazione. Quello che dice la Corte di Cassazione è insindacabile e quindi non si va oltre.
1: Esattamente, è successo ad una turista che è stata pernottata un po' di anni fa in un hotel a 5 stelle in Alto Adige, quindi hotel di lusso. Lei aveva richiesto una settimana di vacanza da oltre 5.700 euro. La formula però era mezza pensione, quindi con anche le bevande escluse. Nel momento della cena, delle varie cene che appunto lei ha consumato in hotel, aveva ordinato acqua di rubinetto, ma i gestori hanno rifiutato questa sua richiesta e a tavola avevano detto ci sono solo le bottiglie di minerale, ok, a 7 euro l'una, quindi tu comunque se vuoi questa bottiglia la devi pagare, prezzo o non prezzo, sia chiaro.
0: Però non ho capito una cosa, cioè lei ha richiesto l'acqua del rubinetto perché Dolomiti, Alto Adige, l'acqua è buona, io voglio l'acqua
1: magari
0: del rubinetto.
1: Magari anche per non pagare 7 euro di acqua.
0: Oppure appunto l'ha fatto perché già aveva pagato 5.700 euro per una settimana di vacanza, mezza pensione, e ha detto non ti voglio pagare anche l'acqua.
1: Vabbè, ma 7 euro in più ormai cosa ti costano con 5.000 euro una
0: però
1: settimana?
0: Però se un ristoratore, un albergatore dice no, tu l'acqua del rubinetto non la bevi perché se poi succede qualcosa e ti viene il cagotto io devo pagarti,
1: esatto,
0: anche le cose, e quindi ti bevi l'acqua in bottiglia. Da un certo punto di vista la Cassazione non ha tutti i torti.
1: Sì, sì, è logico il ragionamento. Lei aveva chiesto comunque di pagare l'acqua del rubinetto a parte, ma gli hanno specificamente detto di no. Devi prendere quella.
0: E poi fu così che la trovarono nel parco dell'hotel a 5 stelle extra lusso, attaccata alla canna al rubinetto.
1: Esatto, io si è presa il bicchiere del ristorante, l'ha portato in bagno, ha aperto il rubinetto per lavarsi le mani e ha bevuto lì.
0: È vero, vabbè. Le cose sono andate in questo modo. Ci sono i news.

0: Dice Zay che Justin Bieber Radio Number One. No, prima stavo parlando dietro le quinte, quando non si sentono i microfoni aperti. Stavamo facendo un consulto io e il signor Gabbro, che abbiamo scoperto che fa tipo il commissario. Fa...
1: Allora, posso rispondere come risponderebbe la barista? Lei è un cretino.
0: No, ma perché lei sa proprio tutto, cioè, nel senso che lui fa perché diceva, secondo me quelli là fanno così, secondo me hai visto l'altra roba là, hai visto tutte guarda.
2: Guarda, qui sanno proprio tutto,
0: Proprio tutto, guardi.

0: state lì, non ve ne andate, tra un attimo torniamo, state lì, c'è un dedicato.
1: Happy, happy hour su Radio Number One, Happy Hour.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qua, secondo spazio della serata per quanto riguarda questo martedì sera, questo 26 di maggio.
3: The second, vediamo chi lo avrà, se lo sarà giudicato.
0: The second, the prime, the second, the fruit.
3: Si vede che lei è una persona studiata.
0: Io sto studiato, ve lo può parlare perché mangiamo un sacco di cose anche stasera.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Anche secondo me è il caso, glielo tiriamo da solo a lei, perché se questi non riusciamo a cenare mai, non c'è mai una volta che ceniamo
3: mai,
0: io e lei.
3: Mai.
0: Salutiamo anche Rossana che invece dice: mannaggia, ci vorrebbero tante persone come sta facendo in questo momento William e donassero qualcosa, giusto per dare un aiuto alle persone che sono in difficoltà in questo periodo. Buonasera anche a Rossana, salutiamo anche gli amici anche che stanno messaggiando. Ciao Maurizio, salutiamo anche chi sta preparando Alice, verdure pastellate fritte.
3: Portacene un pochino Alice che abbiamo fame.
0: Dai. Salutiamo anche il signor Mauro che è operativo anche stasera e salutiamo invece anche Miro che voleva una canzone.

0: Mamma mia, come siamo rock! In Excess, New Sensation, era 1987. Gli In Excess, la grande voce è quella di Mike Atkins, bellissima. Tra le altre cose, devi sapere che era stato anche l'amante di Patsy Kensit, ma non glielo voglio dire.
1: Eh sì,
0: non glielo voglio, tanti vorrebbero essere stati gli amanti di Patsy Kensit in quel periodo. Però, ahimè, sono pochi fortunati, cose che capitano. Arriva Sombra!

0: Kid, Jenny Klein, Real Love. Se non avessi capito il titolo, si intitolava Real Love, la signora Gabron.
1: Vero amore.
0: Ma l'avete distratto, cosa sta pensando stasera?
1: No, è che non ci vede lei stasera, no.
0: È innamorato.
1: Non vi metta in mezzo.
0: Lei è innamorato.
1: Io sono sempre innamorato.
0: Io la vedo innamorato stasera, non so quale sia il motivo.
1: C'è le farfalle nello stomaco, come dice Noemi e Cioffi.
0: Probabilmente ha mangiato pesante, o qualcosa di avariato.

0: Colin the Stoner Roy, pensa un po' te che siamo solo a martedì sera, vede signor Gabro?
1: È finita la prima ora ma arriva subito subito la seconda, state lì.
0: Che non ve ne andate?
2: Dai, dai, fai un altro giro.
0: Non avevamo dubbi, guardi. Happy, happy hour, number one.
3: La musica che cerchi, è qui.

0: Diversi spazi, quanti ne abbiamo?
1: 5. Questo è il mio preferito perché coincide con l'inizio della seconda ora.
0: Lei come fa lei i calcoli? Non li ha fatti il chirurgo? Non li fa nessuno.
1: Ma quali calcoli? Ma cosa? Quelli renali al massimo, no?
0: Dici, non so.
2: Wi-Fi Huawei c'è stasera? Funziona?
0: Berti è venuto troppo stasera.
1: Magari è diventato tecnologico, sa, con questa intelligenza artificiale.
0: Potrebbe essere.
1: Stando con la barista.
0: Potrebbe essere con la barista. Dato una mano psicologica, non lo so, può essere anche
3: quello. Lucchino, sì. Lo dico piano, ma senta un po', sì. Ma il commissario Gabbo ha l'impermeabile con il cappello, sì, di Borsalino, sì, o è vestito normalmente?
0: No,
3: con la temperatura che c'è, credo che l'impermeabile starebbe bene.
0: Bene, cosa bene dice? Molto bene.
3: Non glielo dica, non facciamoci sentire.
0: È un segreto.
1: Allora Maurizio, io già ho Lucchino, poi se ci si mette anche lei, è finita.
0: Guardi, quindi, signor Maurizio, lei deve sapere che lui viene qua con l'impermeabile e sotto niente. Per fortuna che non va ai parchetti, se no eravamo rovinati.
1: E lei come lo sa? Vuol dire che guarda.
0: Non voglio sapere. Allora, attenzione, a parte gli scherzi, questa è Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, un locale strano che ogni sera trovate tra le 20 e le 22. C'è la vostra musica, le vostre richieste musicali. Adesso arriva anche una canzone per Carlo. Ciao Carletto!

0: inglese particolare di hip hop, del mondo hip hop, potremmo avvicinarlo ai De La Soul, potremmo avvicinarlo ai Blur, potremmo avvicinarlo a tantissimi altri gruppi comunque di nicchia, come si usa dire. E questo era un brano che fu il primo singolo, tra le altre cose, pubblicato per l'album che venne pubblicato appunto da loro in quel periodo. Tra le altre cose, si intitola Clint Eastwood, giusto per curiosità sua, no, non tanto perché, cioè, è dedicato a Clint Eastwood come tale, ma più che altro è dedicato, senti questi suoni di armonica, queste sonorità un po' western, ricorda un po' la colonna sonora del film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, il famoso film di Sergio Leone, western di quel periodo, di quei periodi là che furono, che io non guardavo mai guardati in western nella mia vita, però va bene uguale, però questa è storia della musica.
1: Ma io sai che li guardavo i western, bellissimi, sì, quando ero bambino, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Con mio nonno. Ah, guardavamo i western. I cavalli che correvano, sparavano.
0: Classiche. I cavalli che sparavano, non lo voglio sapere.
1: I cavalli sparano, non lo sapevo.
0: Non voglio sapere cosa sparino i cavalli.
1: Qui all'Happy Hour può succedere di tutto.
0: Tu le cazzate che no, niente, non si può dire. Va bene, direi che siamo a posto così, è martedì sera.

0: 6, Radio Number One, tutto sotto controllo. L'ho detto, signor Gabro, che è tutto sotto controllo stasera.
1: Ma cosa si è fumato, Gabro, stasera?
0: Non lo so.
1: I cavalli che sparano.
0: Niente.
1: Ma stasera cosa ci abbiamo? Gli elefanti che volano.
0: Probabile.
2: È l'effetto dell'happy hour, sì, mi sto rincitrullendo anch'io.
0: È l'aria del locale, esatto. Qua, Massimo, è così. Blanco e Lisa insieme.

0: Temper City Self Aware, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: La musica che cerchi è qui.

0: allora,
1: lei
0: io.
1: Si fa prendere che...
0: Ma anche il mercoledì,
1: The
0: giovedì,
1: Gabbro is on the table, famose quando fanno le prime lezioni di inglese. The Gabbro is on the table, lo sapeva?
0: Esatto, sapevo the pen, ma mettiamoci il Gabbro che va bene uguale.
1: Va
0: dai.
1: Bene uguale, intanto qual è il problema? Direi nessuno. Va bene, buona serata, stasera è...
2: Non ce la raccontano tutta però, eh?
1: Ma cosa, chi, perché? Soggetto innanzitutto, niente, Berti stasera è così. È in gaina, come direbbe un amico mio, è di martedì solo.
0: L'ho visto che è distratto, infatti abbiamo ancora qualche spazio del dedicato disponibile. Ho detto, ma dove è finito il Berti?
1: Infatti c'è Berti che conta gli spazi e anche i bicchieri, cioè,
0: quelli non li conta,
1: non
0: più,
1: li conta, no. Più anche secondo me, decisamente. Bene, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, questo è il dedicato penultimo spazio della serata e questa è per Ivano.

0: l'album Rebel Hill, che includeva questo singolo secondo di quell'album, e tra l'altro album particolarmente discusso dalla critica, ma che prese, almeno per quanto riguarda la pubblicazione del video musicale, 2 hours da MTV Music. Quindi devo dire che nel suo insieme il concetto e il prodotto andò anche abbastanza bene per Billy Idol. Poi dipende sempre dai punti di vista. Lei cosa
1: un
0: dice?
1: Altro grande spazio dedicato alla qualità è sempre altissima. Ricordiamo, Luchino, che alle 22 torna anche, a proposito di grandi successi, dica, il number one classics anni 70, 80, 90 con Lilly.
0: Con Lilly, stasera c'è la Lilly che mi accompagna, mica così.

0: Ovviamente dobbiamo salutare Sonny Rollins, se n'è andato anche lui, grande colosso del mondo del sax, del mondo del jazz, che non, certo, sicuramente non molti lo conoscono, però sicuramente un grande personaggio che ha dato la sua impronta al mondo della musica, senza ombra di dubbio, e c'è sempre bisogno di nuove impronte, vero, giusto?
1: Ha ragionissima.
0: Come quelle digitali, come dice il commissario. Stasera è così, ce l'abbiamo con lei, guardi.

0: Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
1: E dopo la Baby Milano, Milano Baby, John Till e il grande Fabri Fibra. Mi piace quel mondo lì.
2: Fabri Fibra, poi il re.
1: Il re. Va bene. Allora, parentesi aperta, parentesi chiusa. Ultimo spazio del Dedicato.
3: Non ci abbiamo più spazi, eh.
1: Certi, lei deve bere meno, secondo me.
2: Sì, oggi non c'era proprio con la testa.
1: Oggi non c'era proprio, guardi, lasci stare, guardi.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Glielo dica lei.
2: Arrivederci, dai.
1: Arrivederci.
3: Ciao ragazzi, sì. Ci beviamo domani,
1: Berti. Oh, niente, stasera è così, non so cosa stasera.
2: Sarà l'aria di primavera quasi estate.
1: Sì, altro che primavera, qui siamo sotto un treno praticamente, va bene. Allora, buona serata agli amici che stanno rientrando a casa e hanno finito di lavorare dopo una dura giornata. E attenzione, perché ovviamente, essendo l'ultimo spazio, non ce ne abbiamo più, come suggeriva il buon Berti, ma attenzione perché domani...
2: Ma che problema c'è? Tornano 5 spazi, siate rapidi, 393-444-0444 è il numero a cui scrivere per prenotarsi.
1: Come per esempio ha fatto Silvia.

0: con le luci della sera, no?
1: Guardi, mentre l'ascoltavo avevo sì, proprio in testa una fotografia.
0: Mamma mia, bellissima. Non poteva fare il fotografo, guardi, secondo me.
1: Ma ce l'avevo in testa.
0: Luca Carboni, Mare Mare 1992, bellissimo album tra le altre cose, senza ombra di dubbio. Grazie Silvia per la richiesta, visto che ci sta doc, perché con questo caldo una puntatina al mare ce la faremmo, vero?
1: Azzeccatissimo.
0: Magari con di sottofondo Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Che energia c'ha questa canzone, signor Gabbro? Ha visto?
1: Peccato che siamo quasi alla fine, sarei rimasto fino a mezzanotte dopo
0: mamma
1: questa.
0: Mamma mia, che belle parole, non lo dica troppo forte.
1: Anche perché arriva la Lilli tra poco, dobbiamo andarci.
0: Arriva la Lilli, arriva Number One Classics, ma prima arriva Paola Iezzi, eh?

0: questa direzione quella che stiamo prendendo io e il signor Gabro verso l'uscita in questa serata. Dico,
1: scusi, io vado a casa.
2: Non ha capito.
0: Andiamo, stiamo chiudendo.
1: Io vado a casa, lei cosa fa?
0: Lei, io vado a casa anch'io, quindi siamo a posto. Tra un attimo arriva la nostra Lille in Number One Classic. Che dire, fate una buona serata, ma come sempre mi raccomando, fate i bravi. E beh, siamo stati happy
3: hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Entriamo anche questa sera nella nostra macchina del tempo, sera dopo sera con Number One Classics. Scegliamo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Alla guida ci sono io, Lilly, una donna al volante, e inseriamo solo la musica che ha fatto la storia. Ricordate il film Flashdance? Lui è Michael Sembello.
1: Number One Classics.

Number One Classics è quel momento serale dove ci piace riscoprire le perle dei tre decenni più belli di sempre, gli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e a Michael Sembello abbiamo dato il compito di aprire i nostri 60 minuti a disposizione con Maniac, dalla colonna sonora del film Flashdance. Pensate che l'idea del brano venne dal film horror Maniac del 1980 e faceva riferimento ad un assassino spietato e psicopatico. Quando poi venne scelto questo brano nel 1983 per essere inserito nella colonna sonora di Flashdance, Sembello modificò il testo e quindi il maniaco di turno del titolo soprattutto si è identificato con Alex, che poi era Jennifer Beals, la ragazza con la passione per la danza, protagonista del film. Quante storie dietro ogni canzone. Per continuare, questa sera abbiamo anche le Sister Sledge, era il 1979.

Idoli di molte ragazze negli anni 90, me compresa, i Duran Duran, che presto torneranno in Italia. La prossima estate saranno in concerto per 3 serate: il 7 luglio all'Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manina di Codroipo, in provincia di Udine. Ordinary World è da sempre uno dei miei brani preferiti, ma so che dall'altra parte avete apprezzato anche voi. Number One Classics continua con gli Style Council e l'elegantissima My Ever Changing Moods. Era il 1984.

0: Non credo ci sia molto da aggiungere su tutto quello che già è stato detto su Barry White, voce calda, profonda, inconfondibile. Nel 1976 cantava Don't Make Me Wait Too Long. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e state lì perché torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì. Venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classic 1984.

carriera di oltre 50 anni nei Number One Classics c'è un doveroso spazio riservato alla Kool & The Gang. Fresh è il singolo uscito nel 1984 che raggiunse anche il primo posto nella classifica americana. Benvenuti nel Number One Classics, io sono Lilly e il viaggio continua con la musica che ha fatto la storia. Donna Summer, viste le temperature anche di questi giorni, direi che è perfetta. Spring Affair era il 1976.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, siccome con la scuola di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre tutto il meglio. È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è qui.